0: se sei qui anche questa notte, è perché vuoi sognare con noi. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.

0: Lasciati avvolgere dall'emozione della notte, con tutta la musica per sognare. Solleva il tuo spirito e lasciati trasportare dall'incanto delle parole e delle note.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.

0: Scopri il potere della notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: La tua destinazione per momenti indimenticabili.
1: Emozione notte.
0: Tutte le notti, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
2: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Ogni notte.
1: Dopo mezzanotte.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Nel silenzio della notte le emozioni si accendono.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte. Ogni notte, dopo la mezzanotte. Emozione.

La notte. Accendi il cuore. Accendi la radio. Accendi Emozione Notte. Tutta la musica per sognare. Ogni notte, dopo mezzanotte.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Tutte le notti dopo mezzanotte.
2: 30 seconds and counting. Astronauts report it feels good. T-minus 25 seconds.

0: Nella quiete della notte, quando il mondo si avvolge nel manto del silenzio, c'è una magia sottile che prende vita. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Un'atmosfera carica di mistero e promesse, dove persino l'aria sembra vibrare di segreti. E in mezzo a questa quiete c'è lei, la musica. La musica che incanta il cuore.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

0: May I have your attention, please?
1: STS, Station to Station.
2: Music Discovery.
3: Station to Station. Alla scoperta e riscoperta della musica più bella. Si sale a bordo e si viaggia con noi. Sono Roberto Arricale e dalle 22 alle 24 ogni martedì in diretta vi aspetto qui su Radio Meano.

0: E buongiorno, buongiorno, buongiorno in questo venerdì 28 agosto con questa sigla di Michele Del Vicario e anche Vito e Giuseppe Mezzatesta, non li ricordiamo mai, ma insomma sono ormai tanti anni che va questo spezzettino di sigla che è con noi in questo venerdì 28 agosto, sì. E quindi agosto sta finendo? Sta finendo agosto, che dobbiamo dire? Sta finendo agosto, è l'ultimo venerdì di agosto, infatti martedì saremo al primo settembre. Bene, buongiorno a tutti quanti voi dal vostro Cecantibus, anche in questo mattino del 28 agosto saremo con voi con le nostre varie rubriche, ma la prima cosa salutiamo le radio partendo da Radio Mare Italia e le altre radio le saluterà la nostra Angela Ricciardi, dopo arriveremo con un brano, con Marco Roma, con e mi presento, con le altre situazioni, con il ballo di Beppe, con la poesia, con la replica del nostro Isam, il grande rumorista, musico rumorista. E allora andiamo con il saluto delle radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica, alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge. Circeo Radio Italia. Centro Radio Italia. Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello. Radio Roma Live. Radio R1, Monza Brianza. TRL, Tris Radio Live. Cobalto Radio. Radio Enigma. Radio Risorse. Per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti. Radio Attiva Nonanto da Modena. Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa. Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia. Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Cechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie. Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio. Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari. Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia. Radio Empire, 94.9, 107. Radio R, 89.100, Recanati. Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio 9.
2: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo del...

Il prete, comunque il saluto delle radio era quasi finito. E ci scusiamo con qualche radio, non è che se no dobbiamo mettere il saluto da zero, insomma. 4:35, no, non era finito già il saluto delle radio e quindi era partito un ballo di Beppe che non doveva partire ancora. E allora andiamo con il brano che doveva partire subito dopo, invece era partito, è questo qua. Non sono una signora.

0: Lei non è una signora, vediamo se Marco è un signore. Sentiamo cosa ci dice Marco.
1: Auguri, caro Western, da Marco Roma. Mua!
0: Forse dobbiamo farlo risentire perché...
1: No. Buongiorno, vedo te ogni giorno,
0: sì,
1: nei miei pensieri e nelle nuvole, qua giù, dipinto di blu, da Marco Roma. Buongiorno!
0: Allora, io direi di fare riascoltare il Marco Roma del saluto perché è venuto spezzato.
2: Barra di scorrimento verticale, 5 pagine, componi messaggio, fotocap, condividi me, barra di scorrimento verticale, rispondi, pulsante, messaggio vocale, rispondi, messaggio vocale, durata, 10 secondi, 4, 17.
1: Tanti auguri al calciatore Western McKenny.
0: Ah, ok.
1: Tanti auguri, caro Western, da Marco Roma. Mua!
0: Va bene, era questo l'augurio di Western McKenny. E allora, dunque ci siamo quasi, andiamo a chiamare Marco Roma tra qualche istante. Un attimo di pazienza che finisce il secondo vocale che già abbiamo sentito, quando sono le 4:40 e 16 secondi. E allora vediamo se arriva Marco Roma adesso vocalmente parlando.
2: Marco Roma saluto Canoro. Marco Roma saluto Canoro. Pulsante.
0: Sì. Marco Roma saluto Canoro.
2: Avvia videochiamata avvia chiamata vocale con Marco Roma saluto Canoro.
0: Eccola qua la chiamata vocale.
2: WhatsApp, riduci finestra chiamata, voce non attiva.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno, siamo in viaggio?
3: Siamo in viaggio, ho ancora in auto.
0: Ah, quindi sono...
3: Super ritardo.
0: Super ritardo oggi, è venerdì. In ritardo verso Pontinia.
3: Verso Pontinia?
0: Pontinia.
3: Sì, oggi si lavora, sì.
0: Beh,
3: speriamo perché oggi sarà tanto caldo.
0: Ah, pure oggi sarà caldo. Anche no, ieri a Milano è stato caldo, ma proprio 32 gradi, poi non erano eccessivi. Bene, allora
3: stamattina presto alle 3:50 era 30 gradi e mezzo a Roma.
0: 30 gradi, mamma mia, notte tropicale.
3: Sì. Ma poi anche... dovrebbe esserci l'eclisse della luna, la luna rossa.
0: Alle 6 però.
3: È partita, sì. Sì, è partita dalle 4:30, alle 6:30, picco più...
0: Più alto, sì. Mentre a noi alle 6...
3: Però sto vedendo, ma è ancora bianca, niente di che.
0: No, ancora no. Vedremo poi, magari ce la seguiamo dalle 5:15 in poi, quando torneremo in linea. Perché
3: sì,
0: oggi,
3: sì.
0: Oggi non ci sarà Gina che ha un concerto, ieri sera aveva un concerto, quindi non so se ci manda qualche vocale per le prossime volte. Mandava un vocale ma non ho visto arrivare niente. Allora, dunque, venerdì ATM Trenorbi Maestri, le ricercatrici volontarie della Croce Amica Caserta, il nostro Ernesto, salutiamo anche Dennis che ha mandato già il suo messaggio, salutiamo anche Celeste, salutiamo anche Francesco, il nostro amico che ci segue da lassù, grazie al suggerimento di Simona, grazie a voi e tutti quanti che ci ascoltate tutte le mattine sempre. E vi ricordiamo che alle 6:02-6:03 minuti avremo oggi la replica del nostro amico Isam, mentre Isam. Dobbiamo già ricordare chi ci sarà mercoledì prossimo a 20 di sera.
3: Allora, diciamo, abbiamo ancora un punto interrogativo perché ieri il nostro cestista di basket campione,
0: sì,
3: dovrebbe avere il compleanno del figlio. Dovrebbe, e quindi ha lasciato un punto interrogativo, però già c'ho un rimedio importante, quindi però pure là punto interrogativo oggi me lo dice.
0: Quindi teoricamente dovremmo avere questo cestista,
3: forse. Se non c'è c'è una donna molto famosa.
0: Vabbè, allora, che diremo lunedì magari. Bene,
3: sì.
0: Allora, in alternativa di questi, diciamo, questi enigmi anche di partecipazione, andiamo a vedere invece il brano che dedichiamo a Damiano e Eleonora, se si svegliano, dormono, credo. No, forse Damiano potrebbe essere già sveglio.
3: Proviamo?
0: Sentiamo. Sì, proviamo Damiano. Aggiungiamo. Okay.
3: Io ho fatto il numero di tutti e due i numeri
0: insieme.
3: Perché ieri Eleonora mi ha detto: perché non mi hai chiamato anche a me?
0: Ah, ecco. E allora vediamo se arriva qualcuno. Non arriva nessuno dei due.
3: Sembra di no.
0: Quindi suona, suonare suona però.
3: Suona, suona, sì, sì. Però non rispondono.
0: Non rispondono.
3: Stavo dormendo.
0: Dormono. Allora, il brano che avevi scelto per loro, perché tu ripensi.
3: Allora.
0: E io devo indovinare.
3: Il mondo insieme a te.
0: Ma l'abbiamo fatto già questo?
3: No.
0: Il mondo insieme a te, ultimo.
3: No, anche perché ti do un indizio. Questo cantante non, sicuramente non l'ho mai messo in radio.
4: Ma buongiorno.
3: Eccolo.
0: Ma buongiorno. Ecco qua, il mondo insieme a te, il mondo insieme a Damiano. Allora. Ecco qua,
3: Damiano. Ho scelto una canzone per loro due.
0: Sì.
3: Per Damiano e Eleonora. Infatti ti è svegliato.
0: Sì, Damiano si è svegliato con un po' di sonno, però si è svegliato. Sì. E il mondo insieme a te. Giovanotti?
3: No.
0: Il mondo insieme a Damiano e insieme a te.
3: Vediamo. Il mondo insieme a te. No.
0: Allora.
3: Non so se Damiano la zecca lì. Comunque il mondo insieme a te è difficile oggi, eh?
0: Ah, pure difficile. Ramazzotti non è, tanto diciamolo sempre, no.
3: No.
0: Ligabue.
3: Anche perché, no, perché questo cantante non l'ho mai messo.
0: Che c'entra, non l'ho mai messo però.
3: Oggi sì.
0: Il mondo, eppure io pensavo che l'avessimo già, ultimo te l'ho detto. No.
3: No, perché non ci penso mai, non metto mai lui.
0: Mm.
3: Mai. Però oggi ho detto sì, dai, oggi sì.
0: Masini?
3: No.
0: Andiamo avanti con la nostra con la nostra ricerca del mondo insieme a te. Io potrei cercarlo, ma se lo cerco non vale, giustamente.
3: No, non vale.
0: Quindi dobbiamo andare solo con gli aiuti. Altro aiuto.
3: Sì. Allora, altro aiuto, ti canto un ritornello?
0: No, dammi un aiuto, canti ritornello.
3: Allora ha fatto un duetto nell'ultimo album di Eros Ramazzotti.
0: Olli?
3: Eros Ramazzotti lo ha voluto nell'album con lui. No, Olli no. No.
0: Non è Olli.
3: Che mi dice Eros Ramazzotti l'ha voluto nell'album insieme a lui. Ah. In quest'ultimo album di Eros.
0: Tiziano
3: lo fa sempre. No.
0: Tiziano Ferro?
3: No.
0: No.
3: No. Ha voluto insieme a lui.
0: Qua da me stiamo facendo una figura in tutta Italia, insomma.
3: Sì, è vero. Quanti avranno azzeccato in Italia questa canzone? Tanti o nessuno? Eppure parliamo di un grande cantante nostro.
0: Morandi?
3: Un grande.
0: Morandi?
3: Ah, è quello abbastanza giovane. No, Morandi già ha 20 anni, penso di più. Non mi ricordo se quanti anni ha, però non è giovane comunque.
0: Vabbè.
3: Ancora relativamente giovane.
0: Non sappiamo, qua dobbiamo... fino adesso non ci siamo mai arresi, c'è stata sempre la soluzione, l'abbiamo
3: mai
0: trovata.
3: È vero.
0: Però mi sa che stamattina...
3: È vero.
0: È la prima volta in questo ultimo venerdì di agosto che ci dobbiamo arrendere.
3: Ce l'ho fatta,
0: No.
3: Ce l'ho fatta stavolta.
0: Qualche altro
3: mettere in difficoltà.
0: Qualche altro
3: allora, non te lo canto, ma ti continuo il testo.
0: Sì.
3: Il mondo insieme a te sembra impossibile. Se vuoi te lo dico cantato.
0: Ma vediamo cantato.
3: Il mondo insieme a te sembra impossibile. Ma non l'ho detto nemmeno bene comunque.
0: Non l'hai detto nemmeno bene. Damiano, dammi una mano.
4: Sto pensando.
0: Anche lui sta pensando.
3: Allora, è grande, grande cantante.
0: Un altro brano famoso. Pensa,
3: le canzoni sue.
0: Le canzoni sue?
3: Lo dico, è troppo facile. Troppo facile. Anche perché le canzoni sue sono talmente così orecchiabili le sappiamo quasi tutti a memoria, penso, quelle importanti.
0: Ah.
3: Ha fatto Festival Bar, è nato, allora lui è nato con duettava con una persona e poi si è messo da solo come solista. Adesso te l'ho detto, è facilissimo.
0: Vabbè, duettava con una persona.
3: Erano in due, era un gruppo di due, poi lui si è sciolto e è rimasto giustamente da solo.
0: Ah, ho capito.
3: È facilissimo, dai, facilissimo.
0: Ho capito.
3: Lo so che ci arrivi. Lo so, però non l'ho mai fatto fino a mo'.
0: Sì, allora. Cesare Cremonini?
3: L'hai detto lui? No. Infatti Cesare Cremonini duettava con.
0: Appunto.
3: No. E sto imbrogliando allora. Lui non duettava con nessuno allora. No.
0: Non duettava
3: con nessuno, era sempre stato da solo. Però ha fatto. Eros ha voluto un album insieme a lui adesso. Come grandi amici.
0: Come grandi amici, quindi hanno la stessa età con Eros più o meno.
3: Beh, sì, penso di sì.
0: Il mondo insieme a te.
3: Ha fatto abbastanza concerti, adesso è sempre pieno pure lui.
0: Pure lui è sempre pieno. Da me, a qua stamattina, sì, sì. Il mondo insieme a te è dedicato a
3: Leonora. Canta, allora, do un altro indizio. Ogni cantante canta anche tante canzoni melodiche tristi, no?
0: Sì.
3: Comunque alla fine le canzoni c'è sempre quella tristezza. Lui non canta una canzone triste, è sempre un po' sempre allegro. C'è sempre canzoni allegre. È come se... Faccio un esempio. Rocco Hunt.
0: Sì.
3: Lui non canta canzoni, canta canzoni tormentoni, canzoni sì, allegre. Sì, sì, sì. Lui è uguale. Solo che le canzoni sue, a differenza di Rocco Hunt, le canzoni sue noi ce le ricordiamo tutta a memoria.
0: Pure, anche...
3: Sì, le sue sì.
0: Daniel, al posto del mondo insieme a te, dacci un'altra canzone allora.
3: Ah, dico un'altra canzone?
0: Sì.
3: Ok. Allora, vediamo un po', È troppo facile però. Nessun rimpianto.
0: Ah.
3: Troppo facile.
0: Nessun rimpianto. Sì, quella sì, abbiamo capito.
3: Allora, la canzone che ha fatto con Eros è come nei film.
0: Sì.
3: Poi ha cantato L'universo tranne noi, lui.
0: Scusa, ma non è quello...
3: Non l'hai detto.
0: Non è dei Luna... Quello che deve... Cesare Cremonini e l'altro che canta insieme in una pop, come si chiama? Gli 883.
3: Bravo. Max Pezzali.
0: Per questo non ci si arriva.
3: L'hai detto Max Pezzali, è l'unico che non metto mai.
0: No, infatti ho detto l'altro. Va bene. Ci siamo arrivati proprio per il rotto della cuffia. Abbiamo perso quanti minuti? Sono le 4:52:25 secondi.
3: Max Pezzali non lo diciamo mai.
0: Sì, perché lo vediamo con unito, da solo non lo vediamo. Cioè io non. Allora.
3: Non lo unisci.
0: Sì. Il mondo insieme a te, Max Pezzali. Allora.
3: Sì. Dedicata a Damiano e di Leonora. Damiano dorme?
0: Damiano sta alzando. Damiano?
5: Tu?
0: Eccoci. A più tardi alle 5:15 allora. 5:20 magari, perché saremo un po' in ritardo dopo che ho fatto questa cosa lunga. A tra un po' allora, ragazzi. A tra un po'. Ciao.
3: Dopo.
0: Questa

Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.

0: amici di RVD, Radio Voce nel Deserto, e di Disabili International Radio. Anche questa mattina siamo al dialogo nel buio e oggi abbiamo la professoressa Francesca. Buongiorno professoressa.
1: Buongiorno.
0: Che, una professoressa di sostegno che ci presenta i suoi allievi.
1: Qua siamo con un piccolo gruppo della seconda C della scuola Carlo Porta.
0: Sì.
1: Volete dire voi i vostri nomi, ragazzi?
2: Sì. Buongiorno, io sono Riccardo Russo.
0: Non basta il nome.
3: Sono Andri Chiaramillo.
4: Buongiorno, io sono Sofia Savarè.
5: Sì. Io Ludovica Salis.
0: Bene, perfetto. Allora, la professoressa la fa lei la domanda o penso a farlo io? Allora, faccio io la domanda. Allora, ragazzi, lungo il percorso di dialogo nel buio, qual è stato il momento più bello e anche il momento più brutto? Iniziate a dire il vostro nome e rispondete.
5: Allora, io sono Ludovica e il momento più bello è stato quando siamo saliti sulla moto. E il più brutto quando siamo usciti, che è stato molto bello.
0: Ah, perché avete visto me, d'accordo.
5: No.
0: Bene, avanti il prossimo.
4: Per me invece, Sofia Savarè, sì, penso che il momento più bello sia stato l'inizio, quando siamo andati dove c'era una specie di bosco con,
0: sì,
4: il ruscello.
0: Sì.
4: Però è stato allo stesso tempo all'inizio anche il più angosciante, quindi.
0: Perché c'era il ponte, forse.
4: Sì, il ponte, poi non si vede.
0: Non si vedeva niente.
4: Non eravamo abituati.
0: Sì. Bene, avanti il prossimo.
3: Sono Andri Chiaramillo.
0: Sì.
3: Per me è stato bello quando eravamo nel bosco,
0: sì,
3: soprattutto nel ponte, perché ero un po' agitato. E anche quando nella seconda parte, quando siamo riusciti a toccare delle cose.
0: Stai vicino al microfono, perché ci siamo.
3: Cose,
0: sì,
3: che non avevo mai
0: visto.
3: Cioè, sì, ecco.
0: Si dice così. Bene, avanti il prossimo.
6: Ciao, io sono Riccardo. Questa esperienza mi è piaciuta molto.
0: Sì, vicino al microfono però.
6: Ciao, sono Riccardo. Questa,
0: sì,
6: esperienza mi è piaciuta molto e.
0: Cosa ti
6: è
0: piaciuto?
6: La parte più bella è stata quando siamo passati sul ponte e mentre siamo stati nel bosco.
0: Bene, chi è rimasto ancora?
7: Ciao.
0: Sì.
7: Mi chiamo Giulio.
0: Sì.
7: Questa esperienza mi è piaciuta molto perché comunque, anche se non vedi niente, puoi,
0: sì,
7: lo stesso fare un sacco di cose. E la parte più bella è stata quando siamo andati appunto sul ponte, all'inizio, quando c'erano anche le piante da toccare.
0: Bene, mi pare che è tutto. C'è qualcun altro ancora?
7: No.
0: E allora, professoressa, invece per lei qual è stato il,
1: sì,
0: momento più...
1: A me è piaciuto molto toccare la verdura e cercare di capire un po' il gioco, di cercare di capire che cosa stessi okay, toccando, cercare di sentire anche l'odore di...
0: dei vari frutti.
1: Sì, dei vari frutti.
0: Bene. E allora, è un po' questo tutto. E invece adesso facciamo una domanda extra, proprio che non ha niente a che fare col dialogo nel buio. Qual è la vostra squadra preferita, se avete una squadra di calcio?
7: Sì. Milan.
0: Milan, il nome, dai. Milan?
7: Giulio.
0: Giulio Milan, poi avanti i prossimi.
8: Ciao, io sono Riccardo e sempre Forza Inter.
0: Forza Inter, avanti il prossimo.
9: Io sono Sofia e tifo Lazio.
0: La prima
10: io
0: volta...
10: Ludovica e Forza Inter.
0: Bene, la prima volta che sento...
3: Io Andri e Forza Inter.
0: Ecco, e la professoressa invece?
1: Non tifo, quindi
0: non
1: tifo, sono... No, non è giusto.
0: Non è giusto. No. Bene, avete detto tutti la vostra squadra? Sì?
1: Sì.
0: E allora, diciamo, dicendo, contando 3, 2, 1, io conto, alla fine, anziché dire forza squadra, diciamo forza dialogo nel buio. 3, 2, 1...

0: musica e tante belle novità, ci siamo noi. I soliti saluti da parte del sottoscritto Max Modica e da parte di Dino Super di Germano, che ho un pochettino indaffarato in questo istante. Si sta accomodando, mettendosi a proprio agio nella sua postazione. C'è Charlie Ballabi, regia, che vi saluta e vi abbraccia, e tutto lo staff tecnico di Magida Radio Production che cammina a braccetto con noi. Oggi abbiamo un ospite davvero molto simpatica, dall'Abruzzo, dall'Aquila, una bellissima città. Ma prima di intraprendere questa bella chiacchierata, vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica: magilaradioproduction@gmail.com, dove potete scrivere come e quando volete. Ed eccoci a tu per tu con Arianna. Ciao Arianna!
1: Ciao Max, ciao Dino, un saluto a tutti gli ascoltatori.
2: Ciao Arianna, benvenuta in Spazi. Immaginiamo per un attimo di essere messi belli comodi su delle belle poltrone, sorseggiando un caffè, un tè o qualsiasi altra cosa ti faccia piacere, a raccontarsi un po' come vanno le cose, eccetera. Quindi ti poniamo la domanda di rito: come è nata la tua passione per la musica? Quando è scoccata la scintilla che ti ha avviato al mondo artistico?
1: Allora, il percorso fondamentalmente come cantautrice è cominciato circa 2 anni fa, così per caso praticamente mi sono ritrovata convinta da un po' di amici a partecipare a un concorso canoro nazionale, e di lì mi sono presentata con una cover, niente, sono arrivata tra i primi 20, mi sono classificata e ho cominciato il percorso insieme al mio socio autore, arrangiatore, che ho conosciuto lì, e ho cominciato a scrivere, a parlare un po' di me, insomma.

0: Allora, Arianna, raccontaci un attimino cosa stai facendo di bello in questo periodo anche un po' particolare. Progetti in corso? Stai lavorando su qualcosa?
1: Sì, allora, nonostante il periodo burrascoso, insomma, della pandemia e tutto, io in realtà non mi sto fermando un attimo. Infatti ho pubblicato un nuovo brano e sono già per strada a scriverne un altro, insomma.
0: Quindi si prevede l'uscita di qualcosa di più completo, un LP intero?
1: Sì, l'idea è proprio di realizzare il mio primo album, dove comunque voglio raccontare il mio trascorso, i miei anni dall'adolescenza fino ad oggi, così a differenza di molti artisti che magari cominciano al contrario, io mi sto buttando in questo percorso così, in questo modo.
2: Dunque, Arianna, ho una canzone per te e il brano che ascolteremo al termine di questa intervista. Vuoi raccontarci con chi hai collaborato e com'è nata?
1: Allora, ho una canzone per te, l'ho scritta praticamente di notte, ispirata da una serata passata con degli amici, in particolare con una persona a me molto cara. Il progetto poi l'ho presentato al mio socio e ho mandato il testo che ho scritto di notte, ascoltando poi il grande capolavoro di Vasco Rossi. Infatti il titolo si avvicina molto, e niente, di lì sono andata in studio da Claudio, che saluto e ringrazio, Claudio Bastianelli, a Belletri, abbiamo registrato e prodotto il pezzo.
0: Quindi dietro questo brano un lavoro determinato, un'equipe alle spalle, ci puoi fare qualche nome?
1: Sì, l'equipe praticamente, vabbè, partendo da Claudio, appunto, insieme abbiamo realizzato tutto, l'arrangiamento curato da lui. Poi comunque ringrazio Vincenzo Farina della GDE e Mazzilla Spettacoli, appunto Massimo Galantucci, per l'edizione, che mi stanno seguendo tantissimo. E in particolare vorrei ringraziare anche chi mi ha aiutato per il video clip, che sono delle persone con cui lavoro qui all'Aquila: Anna Corona, che fa la parte della protagonista, diciamo, della donna che ho dedicato questa canzone, e Carmen Castelli, Jackson e Anna Laura Tatatanni, e insieme ai videomaker che hanno permesso la realizzazione di questo film, diciamo, Leonardo Iafrate, William Pagnanelli di Sora e Francesco Fiorillo lì di Velletri.
2: Luce rossa accesa per noi, quindi siamo addirittura d'arrivo. Un grosso abbraccio e un saluto a tutti quanti quelli che ci hanno seguito. Vi rimandiamo al prossimo appuntamento di Spazi. Come facciamo sempre, lasciamo il microfono e la linea alla nostra carissima ospite Arianna per i suoi saluti finali e la presentazione del brano.
1: Grazie Max, grazie Dino, un saluto a tutti gli ascoltatori. Mi potete seguire sui vari social, Facebook, Instagram, cercando nome e cognome, Arianna Trippitelli, e sulle varie piattaforme digitali, Spotify, YouTube, cercando Arianna con la Y. Ciao a tutti e buon ascolto, vi lascio al mio ultimo brano, Ho una canzone per te.

0: Ma secondo voi si può dire l'estate sta finendo oppure no, ragazzi?
1: Ma secondo me non si può dire. Non si può dire perché è finita, non sta finendo.
0: Come è finita? No, no, non è finita ancora.
1: E vai in mezzo alla strada, vedi quanta gente è tornata a Milano, sono finiti.
0: Ah, Milano sì, Milano sì.
1: E ormai l'estate non si misura più con la temperatura. Sì. Come si misura, Giuseppe, tu che c'hai immaginazione di radio, sì, di frequenza.
0: Si misura con i ristoranti pieni e vuoti.
1: Anche si misura con i soldi che c'è in tasca. Se c'è in tasca sei sempre in vacanza, se non ce li hai è finita.
0: Ah, allora non è proprio iniziata per noi, vabbè.
1: Allora. Per noi no, noi siamo poveretti.
0: Ecco. Allora Marco, buongiorno, siamo arrivati.
2: Buongiorno a tutti, io sono arrivato, sto qua, relax.
0: Ecco, Damiano si
2: comunque hanno detto un settembre caldo, no, le prime due settimane.
0: E quando mai qui? Tutto caldo.
2: Mamma mia, caldissimo oggi. Damiano, lo proviamo a venire?
0: Vediamo se si prende Damiano.
2: Lo proviamo.
0: No, perché poi tra tutte e tre dovete vedere sta luna, come sta luna rossa.
2: Io sentivo il rumore del mare, ma il capitano sta sulla nave?
0: No,
3: io sono nel mio quadrato di comando.
2: Vedi, allora sta sulla nave.
0: No, non sta
3: il mio quadrato, no, la mia nave.
0: C'è un quadrato di comando, non c'è la nave di comando.
3: Comunque, io da capitano non vi posso far passare la luna rossa. Perché? Ragazzi, qua quando c'è il capitano allora si parla di assi. Non dovete dire luna rossa. Quando è che si parla di luna rossa?
0: Quando si parla di luna rossa?
2: Grande luna rossa.
3: Allora, oggi no, non oggi si può parlare di luna rossa perché questo tipo di eclissi non è totale. Quando è un'eclissi, questa è un'eclissi parziale. Perciò la luna, col colore rossastro, ce l'ha solo per la parte che viene offuscata. La luna rossa si dice luna. Come si chiama? Luna rossa, luna di sangue, quanto è un'eclissi totale. Perché oggi non è luna rossa,
0: però viene
2: la luna è bianca adesso, bianca mezzaluna, niente
3: di che. Non può diventare tutta quanta rossa perché non è un'eclissi totale, è un'eclissi parziale.
0: Cioè, quindi
3: tecnicamente si parla di eclissi luna rossa quando è totale. Se non è totale, non è rossa.
2: Diceva ieri, ho letto, diceva altre cose, diceva che diventava rossa alle 5:30 il piccolo.
3: Allora, diventa rossa, è il contrasto che vedi, un effetto di luce. Ma quando tu non la offuschi tutta quanta, non può diventare tutta la luna tutta rossa. Perciò non si può parlare di luna rossa, si può parlare di una parte della luna che diventa rossa. Perciò tecnicamente.
2: Ma nemmeno una parte è rossa, è bianca, normale.
3: E vabbè, perché voi a Roma siete tutti più meno caldi, diciamo, meno rossicci.
2: sarà un problema di città.
0: No.
3: Allora, per esempio, tu mo la vedi la luna, che Marco.
2: Buongiorno Damiano.
4: Buongiorno.
0: La vedi la luna? Buongiorno. Damiano la vede la luna? No, è a letto ancora.
2: A me è bianca la luna, pure a te Damiano.
4: Guardo la luna, guardo le stelle.
2: Guardo Damiano che fa le frittelle. Guardo la tavola apparecchiata, guardo Damiano che fa la frittata. Vedi, l'ho inventata io questa. Buongiorno allora.
0: Allora, si vede sta luna oppure no? Oggi stamattina siamo.
2: A me bianca, a me mezzaluna, bianca. Da voi?
0: Da me io non la vedo, quindi non.
2: No, ma Damiano e Leonora non dicono niente. Da voi com'è la luna? Bianca? Come la mia?
0: Abbiamo un eco di ritorno con la telefonata di Marco.
2: Ma com'è? Non parlano?
0: Ci sono, capitano?
3: Io sento tutto.
0: Tu come la vedi sta luna?
3: Io vedo una luna dello storione.
2: Bella. Che... Bella.
3: Sapete perché si chiama luna dello storione?
0: Perché si chiama luna dello storione? Perché...
3: Perché
0: hai i pallini?
3: Storione. Chi erano gli storioni? Chi sono gli storioni?
0: Lo storione è il caviale, no?
3: Allora vai avanti.
0: E quindi la luna del caviale.
3: Oggi che è? Oggi è luna? È luna? Che luna è oggi?
0: È luna piena, dovrebbe essere.
2: Luna piena dello storione. Oggi è luna piena dello storione oggi.
3: Esatto, perché si dice così?
0: Perché si dice così?
3: Perché oggi è agosto, giusto?
0: Sì.
3: Ed è l'ultima
0: venerdì.
3: Luna piena
0: di agosto.
3: Di agosto. Allora, hanno notato che quando capita così, luna piena fine mese della luna, l'ultima mese di agosto, si pescavano di più i salmoni.
0: Ah, ecco, allora quindi...
3: E allora la chiamano la luna dello storione.
0: Perfetto.
2: Beh, qua dice che è una tradizione nordamericana, è nata da loro. La luna dello storione, in inglese Sturgeon Moon.
3: Ma il motivo perché si chiama Sturgeon?
2: Che prende il colore nostro satellite, infatti per comprenderla bisogna attraversare l'antica tradizione stagionale della popolazione nordamericana.
3: Ma perché si chiama luna dello storione? Perché i nordamericani erano storioni.
0: No,
2: quello dice i nomi popolari perché si chiama luna dello storione, dice ciò accadeva in natura, un modo per raccontare il trascorrere delle stagioni attraverso ciò che accadeva nella natura americana.
3: Perché chiamano dello storione?
2: Perché, con il periodo dell'anno in cui la pesca degli storioni nella zona dei grandi laghi e del lago Champlain era particolarmente attiva. Lo storione non è un pesce qualsiasi, appartiene a una famiglia antichissima, gli acipensieridi, presente sulla terra da milioni di anni. Alcune specie possono raggiungere dimensioni impressionanti, vivere per molti decenni.
3: Sei più attivo oggi, sei il Peppe dello storione.
0: Lo storione, ragazzi, abbiamo Dennis, ascoltiamoci la richiesta.
3: Lo storione.
5: Registrazione bloccata.
0: Sentiamo Dennis cosa ci racconta. Allora, eccolo qua.
6: Eccolo. Buongiorno a tutti e buon inizio di venerdì. Un salutone a te, Giuseppe. Saluto anche tutti i tuoi ascoltatori in ascolto, anche in questa mattinata. Saluto Gina.
0: Che è al concerto, no?
6: Saluto.

0: Ed eccoci in diretta, era il brano che ha richiesto il nostro caro Dennis, e quindi siamo qui in diretta con questa luna rossa. È
1: Ciao
0: una luna.
1: Dennis, un abbraccio grande.
0: Allora, proseguiamo con la luna.
1: Allora, la luna è bianca.
0: Sempre bianca.
1: Vediamola, vediamola un attimo. No, la luna si è oscurata, non c'è più.
0: Allora sta diventando rossa.
1: Sì, è sparita.
0: Allora, Damiano, che fa la luna da te?
2: Che ne so io? Sto a letto.
0: Ah, tu
1: A
0: non...
1: letto, ma non vai al lavoro?
2: mo mi preparo.
1: Mamma.
2: Ma ancora sto a letto.
1: Che ti fa la donna?
0: Che ti fa la donna? Il caffè.
2: Meglio
1: Mannaggia, mannaggia.
0: Capitano, la
2: Mannaggia,
0: luna,
2: immagino.
0: come la vede la luna, il capitano?
3: Luna all'est, ma si è cuccata. No,
2: Guarda.
1: io si è oscurata, veramente si è oscurata.
0: E quindi sta diventando rossa, credo.
1: Si è
3: Hanno
1: oscurata,
3: fregato
1: sì,
3: la luna.
1: diventa rossa, però non vedo il colore rosso, vedo tutto nero.
3: Ah, beh,
1: Come se
3: forse
1: non
3: sei
1: c'ha un colore, capito? Il rosso non lo vedo, però
3: daltonico,
1: si è oscurata.

0: Questo è sicuro. In 10 minuti è sparita la mezzaluna.
1: Perché poi in fondo l'eclisse, il fatto che la luna viene...
0: Dice che poi prende il picco massimo delle 6:30 comunque, dice. Vediamo entro le 6:30 che farà.
1: Quindi oggi tutti a caccia della luna.
0: Oggi sì.
1: A caccia di,
0: caccia di luna, di musica.
2: Non voglio mica la luna, ma solamente...
1: Ci sta, eh.
0: Comunque parlando di navi, ho un mio amico che lui ama molto le crociere. E quindi, vabbè, si è sposato perfino dentro la nave. Il secondo matrimonio l'ha fatto il capitano, ha celebrato della nave, che ha celebrato il suo matrimonio.
1: Ecco.
0: Ha fatto, mi è venuto a trovare lunedì.
1: Sì.
0: E fino a mo' ha fatto, mi pare, 124 crociere.
1: Mamma mia, 124?
0: 124, sì. Io zero, quindi.
1: E vabbè, la farà anche tu una prima o poi.
2: Che cosa gli piace?
1: Gli piace?
2: Che cosa, perché gli piace? Racconta, perché? Cosa gli piace di questa cosa?
0: Cosa ha detto lui proprio... Da quando è piccolo ha sempre amato le navi, ha detto il fatto di essere liberi, il mare. Poi ha detto comunque è talmente così bello, lui mi ha raccontato, è proprio una città, un mondo che cammina. Ha detto la sera ce ne andiamo a ballare con mia moglie, poi ce ne andiamo al casinò. Lei ha detto, io non, per esempio mi ha raccontato un aneddoto, io non ho mai giocato in vita mia, ha detto lei, io non gioco niente, ha detto, però ha detto quando sto sulla nave, ha detto io come se mi trasformo, ha detto lei va a giocare alle roulette, hanno pure vinto l'ultima volta, dice, hanno pure vinto parecchio, uno non mi ha detto quanto, ma
1: ah.
0: Sì, mi ha detto hanno vinto tanto, lei proprio, si è seduta, si era fatto uno spazio, ha detto io non ho mai giocato, il marito l'ha incoraggiata e diciamo adesso quando va sulla nave e gioca sempre.
1: Va a giocare, ho capito.
0: Sì. Per esempio loro non prendono aereo, però amano le navi tantissimo.
3: Ah. Io non prendo l'aereo, ho paura.
2: Ma sempre la stessa compagnia.
0: Camino ha paura dell'aereo.
2: Mm-hmm. Ma cambia sempre compagnia o fa sempre la stessa?
0: No, cambia sempre compagnia. Lui aveva delle agenzie a Roma di viaggi, quindi lui organizzava viaggi. Infatti lui ancora collabora, lui mi propone, lui mi ha detto lunedì, ti ho proposto almeno 20-30 crociere l'anno, tu non sei mai venuto, mi ha detto.
3: Ma poi io voglio cambiare compagnia, ma la tua? La voglio cambiare.
0: Mia? Ah, sì.
3: La compagnia tua voglio cambiare.
0: No, quella no mai.
1: Niente compagnia. Allora stamattina
2: cambiate compagne, no compagnia. Ah,
1: stamattina alle 6 sentiremo la Pitbox di Isam, che è stata una trasmissione veramente simpaticissima, capitano, quella di mercoledì sera. E adesso scegliamo un disco, perché comunque dobbiamo fare anche musica, altrimenti ci...
2: Non voglio mica la luna.
1: Sì, allora...
0: Ma sì, è bella.
1: La mandiamo subito.
2: Non voglio mica la luna, solamente
0: bla bla.
3: Noi ci risentiamo dopo, mi vado a preparare.
0: Va bene.
1: Va bene, a dopo Damiano.
0: A dopo.
1: Arriva la luna.

0: Luna, e allora andiamo a parlare un po' di quelle che sono state, capitano, le estrazioni del calcio. Intanto l'Atalanta si è qualificata per la Conference e invece il 7-8 settembre inizieranno i campionati europei, no?
1: Inizieranno i campionati europei, però come si chiama qua? Calciomercato ancora si deve chiudere.
0: Il Como sembra che abbia preso Ken.
1: Dalla Fiorentina.
0: Ecco. E questa sera ci sarà la partita Milan-Venezia.
1: Milan-Venezia, esattamente.
0: Ecco.
1: Questo nuovo allenatore.
0: Questo nuovo allenatore che si chiama Morin.
1: Allora, non ho spiegato ancora bene. Comunque ha vinto. Siamo. Ecco. La Luna ancora si deve assestare.
0: Ecco la Luna. Ma... Marco, come sta la Luna?
2: Allora, la Luna niente, è sparita. Non c'è, si è oscurata. Quello è sicuro. Però non mi aspettavo un rosso, capito? Invece. No, è nero, tutto nero.
0: Forse la vedrai rossa mentre finisce, secondo me, perché adesso in questo momento è forse il punto massimo.
2: Il punto massimo, sì. Però non niente. Il bello è che si è oscurata, questo sì. Così ha detto, così è stato. È sparita con un secondo, ci ha messo proprio.
1: Ma accendi la luce.
2: Era diventata la mezzaluna.
0: Era una mezzaluna, poi dove è diventata una luna un po' diversa.
2: Sì. Vabbè, invece è scritto, come diceva il capitano, che non è che arrivava sicuramente il colore quello rosso. Che doveva essere il rosso, però comunque. Vabbè, dice il picco massimo è alle 6:30, quindi
0: sì.
2: Forse diventa rossa alle 6:30. Sì. Però comunque quello si è oscurata, quello è sicuro. Però è tutto nero.
1: Capitano, la Luna non la vede, ci abbiamo due palazzi davanti.
2: Ma quello secondo me non è rossa, perché è colpa del capitano.
0: E allora abbiamo
1: la luna nera.
0: Dobbiamo la luna nera, la zingara. Abbiamo la luna rossa di Arbore, ragazzi. Eccola qua.

0: La luna rossa mi parla di te, ecco qua. Oggi devo mettere a forza sto brano perché giustamente se lo posso.
1: Certo, bellissima. Volevo fare un saluto perché abbiamo un'ascoltatrice in questo momento che ci sta ascoltando da casa, sì, mentre si sta preparando per andare al lavoro.
0: Sì.
1: Si chiama Giovanna. Hai già capito?
0: Allora un applauso a Giovanna, buon lavoro.
1: Ho sbagliato, era l'indovinello.
0: Lo volevi fare come indovinello?
1: Eh sì, ho sbagliato. Perché comunque avevi azzeccato.
0: Eh sì, ormai gli ascoltatori.
2: Ma Giovanna, noi vogliamo sapere questa Giovanna, che segno è?
0: Giovanna è dello vediamo se indoviniamo. Per me è dello Scorpione.
1: No. Ti dico il giorno di nascita.
0: Beh, se dici il giorno di nascita, no.
2: No, non è Scorpione. Dici segno di aria. Segno di aria, di fuoco, di terra.
0: Di no, io già sul segno di aria non so quali sono i segni di aria.
2: ci informi.
1: Scorpione no.
0: Allora, capitano, prova tu. Dici un segno.
2: Allora, se il compleanno non è passato da poco, se non ce lo diceva.
1: Non te lo dico. Aspetta. La posso dire? Da 2 mesi, dai.
0: È facile.
1: Più di 2 mesi. No, quasi 3 mesi.
0: Allora è o Toro o Gemelli.
2: No.
0: O se no.
1: No, non lo dico. Forse è uno dei due.
0: Allora è Cancro. Se luglio Cancro. Dipende poi.
1: No. Allora va bene, è nata il 7 giugno.
0: 7 giugno Gemelli allora. Gemelli.
1: Ho sbagliato, scusate, oggi sto gatto.
0: 7 giugno Gemelli secondo.
1: No. Il 3 giugno.
0: Vabbè, comunque sempre Gemelli seconda decade.
1: No, il 3 giugno.
0: 3 giugno.
1: 3 giugno. No. Il 7 è un'altra data importante.
0: Ah. 7 giugno.
1: No, il 7 è nata Gaia.
0: Ah, è nata una delle.
1: Allora il 7 giugno è nata Gaia, che è la figlia di Giovanna.
0: Ah, ok.
1: Giovanna ha una figlia.
0: Pensavo che fosse nata tua figlia invece.
1: No.
0: Allora, 7 giugno e 3 giugno.
1: Il 7 è il compleanno di Gaia.
0: E allora salutiamo Gaia! Oh, tutte e due per G iniziano, Gaia e Giovanna, tutte e due con la G.
1: No, sono tutti attaccati. Mia sorella è nata il 25 maggio. Giovanna è nata il 3 giugno.
0: Gaia.
1: Quindi stanno, diciamo, vicino. Si portano 9 giorni. Sì.
0: Sì, più o meno sì.
1: Sì. Quindi erano lo stesso di ospedale, forse. Mia madre e la madre. Quindi sono nate 9 giorni.
0: Ah.
1: Tutti attaccati. I figli di mia sorella nati a maggio. Mia sorella, faccio 5-6 compleanni. Mia madre è nata a maggio.
0: Ah.
1: Stanno praticamente 6-7 compleanni. Me li sono scritti tutti. Allora, per non sbagliare, quando ho conosciuto Giovanna, ho scritto compleanno di Giovanna 3 giugno. Compleanno di Gaia 7 giugno.
0: Ecco.
1: Ho scritto tutto.
0: Vabbè, a parte che c'è Facebook che te li ricorda, però.
1: Comunque Giovanna mi ha mandato un emoji con la faccina rossa arrabbiata. Non ti sbagliare, salutami Giuseppe il capitano.
0: Ah, hai capito, ha mandato la faccina, capita. Allora, diamo un segnale orario perché noi alle 6 dobbiamo. 5:49.
2: Io ci mando un'ancora.
0: Tu mi mandi l'ancora di salvataggio.
1: Ma guarda, io non avevo dubbi.
0: Mandiamo l'ancora.
2: Portala in crociera.
1: Che canzone c'è con l'ancora?
0: C'è ancora più che ancora.
2: No, l'ancora.
1: Ah, è vero.
2: È un punto di ancoraggio, è un punto fermo, è un punto che tu in poche parole dai fiducia, è un punto che anche per buttare l'ancora devi capire dove la butti. È una filosofia l'ancora.
0: E allora vogliamo ascoltare ancora?
2: Io e un'altra filosofia, ricordatevi questa, ma ve la dico in 2 righe. Il capitano comanda con la testa, ma un comandante di mare la
3: con la mente, col cuore,
2: che partecipa. Allora, il capitano, ci sono capitani di mare, capitani di cielo, capitano sì. di terra, ma qual è la differenza? C'è una differenza molto importante. Allora io, quando dico quegli altri, ah, un capitano così, allora io gli dico questo mio aneddoto che ho. Allora, il capitano usa la testa, perché il nome capitano esce da caput,
0: capo,
2: no?
0: Capo,
2: testa,
0: sì.
2: testa.
0: Sì.
2: Testa, che però può dire che, diciamo, ragione, è capo della testa.
0: Sì.
2: Ok? Allora, capitano esce questo coso. Però, qual è la differenza fra gli altri capitani di terra e di cielo rispetto al capitano di mare? C'è una differenza che io...
0: c'è l'ancora.
2: Spiego. No, l'ancora è un paese, lascia stare. Allora, l'ancora, il capitano di mare usa la testa, ma qual è la differenza? Che l'ascolta. No, dietro a questo ascolta. Modo di dire tu per essere un capitano devi usare la testa. Di solito usare la testa significa che devi procedere a delle procedure, non è che la testa è qua. Tu di solito, uno che ha una divisa o un capitano, si muove delle direttive, no? Nel senso, deve essere leggio alle leggi, a un modo di comportarsi, cioè. Ma la differenza fra un capitano di mare, un capitano di terra e un capitano di cielo, diciamo così, è che l'ascolta. Cosa significa ascolta? Quello che non ci possono togliere gli altri capitani, che possono dire quello che vogliono. Il capitano cosa fa? C'ha un equipaggio. L'equipaggio potrebbe avere anche uno di terra e uno di mare. Ma qual è la differenza?
0: Qual è la differenza?
2: Qual è la differenza? Che tu con quell'equipaggio non ci fai una traversata di un aereo che dura ore. Tu non sai che, diciamo, a terra il tuo equipaggio se ne esce e se ne va. Tu invece... puoi scendere, puoi salire, te ne puoi andare dove vuoi. A bordo della nave è una comunità, tu sei a capo di una comunità, e quando tu prendi una decisione devi prendere anche per il bene della comunità. Va oltre a conoscere il regolamento e l'applicazione del semplice ruolo che tu hai. Ecco la differenza. Perciò un comandante comanda anche con il cuore, perché in poche parole tu con l'equipaggio ci vivi tutta la tua traversata, che non dura ore ma dura mesi.
0: Ecco,
2: ecco la differenza.
3: Sembra, allora, sembra il servizio di Benito Mussolini, quando diceva capitani di terra, di mare, dell'aria.
0: Intanto abbiamo ascoltato ancora in sottofondo, perché
2: abbiamo la marcia in più.
0: Abbiamo
3: allora, il capitano, lo sai chi assomiglia al capitano?
0: Chi somiglia?
3: Assomiglia al papà di Giovanna, perché lui si chiama Ciro, vero napoletano.
0: Sì.
3: Anche nel modo di parlare. Infatti, quando l'ho conosciuto la prima volta, mi ha detto: ricorda di non parlare male di Napoli quando conosci mio padre.
0: Bene, ragazzi, sono le 5:54. È il momento l'ancora l'abbiamo sentito in sottofondo, perché il capitano
3: ancora
0: sì, l'abbiamo sentito in sottofondo.
2: 1986,
0: cosa ancora?
2: Non è andato a Sanremo,
0: sì era una canzone di Sanremo.
3: Sei preparato il capitano?
2: Quello che mi piace sempre,
3: Questa mattina mi stupisce.
0: Allora andiamo.
2: Non vi dico la chicca: capitano di fregata e la capitano di vascello, qual è la differenza?
0: Vabbè, non facciamo in tempo, perché alle 6 dobbiamo...
3: Io non me ne intendo.
2: Studiate.
3: Io studio questa settimana, il lunedì, e mi fai le domande, capitano.
0: Va bene.
2: Tu studi quello che significa... Poi io ti spiego.
3: Sì, sono quello che posso studiare.
2: Poi ti spiego la filosofia, che c'è la differenza fra un capitano di fregata e un capitano di vascello.
0: Allora, i compiti per Marco per lunedì: capitano di fregata e capitano
3: di vascello. Allora, che devo studiare? Capitano di fregata e capitano di
0: vascello.
3: Vascello.
0: Vascello.
3: E ok, allora, fregata e vascello.
2: Sono, Allora... sono due gradi della Marina Militare, ecco. Però la differenza è legata alla nave, logicamente, perché sono gradi, certo, che vengono dalla, diciamo, tramandati, no? Il vascello è un tipo di nave e la fregata è un tipo di nave.
0: Ecco.
2: E okay, dalla tipologia delle due navi nasce la filosofia, quando uno, io dico, se è un capitano di vascello o se è un capitano di fregata.
0: Va bene, allora studierà Marco, intanto l'ora tripla, Marco.
1: Io studio? Sì. È l'ora tripla stamattina, ti voglio cantar così, tra musica e parole, tra musica e dolcezza, c'è il capitano che guida la nostra nave radiofonica, c'è Giuseppe Cesena da Milano e Marco Roma e Giovanna che ci ascolta in radio. Vi amo. I love you.
0: L'ora tripla. Bene, ragazzi.
2: Se la vogliamo dire alla napoletana, devi dire ti voglio bene. A Napoli non dice ti amo.
0: Ti voglio bene.
1: Ti voglio bene assai.
2: Alla tua ragazza, se è napoletana, non ti dice ti amo, ti dice ti voglio bene.
0: Ti voglio bene.
3: La tua è mezza mezza. Allora... è padre napoletano e madre romana, quindi.
0: Allora
3: è un 50 e 50.
0: Scegliamo il brano col quale salutarci, ragazzi.
3: Ti voglio bene assai, la puoi trovare?
0: Come no?
3: Ok, mettiamo quella.
0: Di quale di mettiamo? Roberto Murolo?
3: Penso di sì.
0: Aspetta, vediamo quale c'ha lei. Ti voglio bene assai, vediamo cosa ci dice.
3: Ti voglio bene assai. Sì. Il brano storico.
0: Ti voglio bene assai. No, ci manda Caruso di Lucio Dalla. Vabbè, mandiamo Caruso allora. Che la...
3: vabbè, dai.
0: Con Caruso e ci sentiamo lunedì con voi due, va bene? Buon weekend, anzi, okay, con Marco più tardi.
2: Weekend.
3: Con me dopo alle 6:50. Sì. 06:50.
0: Eccoci qua, ciao capitano.
3: Ciao capitano, ciao capitano, ciao, un bacio.
0: Capitane, nave di vascello e nave di fregata, mi raccomando.
3: No, vascello e fregata, se me lo scordo chiamo Giuseppe.
4: Tira forte il vento su una vecchia terrazza.

0: 20 di sera, buonasera da Marco e Giuseppe. E poi vediamo buonasera. Chi c'è insieme a 20
1: buonasera.
0: Di sera. Eccoci qua.
1: Buonasera a tutti. Allora, è sbarcato da anni in Italia. Colui che nel 2016 partecipò a Italia's Got Talent, arriva in semifinale, ha ottenuto 4 sì dai giudici. La sua esibizione era basata su ritmi e suoni, usando esclusivamente la voce e la bocca. Lui che con il suo video della Got Talent ha fatto 37 milioni di visualizzazioni, ho l'onore di presentare questa sera diretta nazionale Isam. Buonasera Isam.
2: Buonasera, buonasera a tutti voi.
0: Ciao. Buonasera
2: Marco, ciao ciao.
0: Isam, un po' più vicino al microfono. Ecco.
3: Eccomi.
0: Sì. Era un po' coperto sto microfono, che era successo Isa?
3: È proprio giù.
0: Ecco, adesso.
3: Eccomi.
0: Adesso va bene.
3: Va benissimo adesso.
0: Sì.
1: Benissimo, sei una bomba.
3: Grazie.
1: Buonasera, grazie che ci hai gradito della tua presenza questa sera.
3: Che regalo vuoi per l'ospite, per cui questa cosa per me è top. Di essere qui con voi.
1: Grazie. Allora, partiamo dalla mia domanda. Io volevo chiederti dal principio: quando hai capito che la tua voce poteva diventare uno strumento musicale, quella beatbox, che sarebbe diventato qualcosa di più di una semplice passione?
3: Sì, diciamo che è stato nel 2000. Io che è stato quel giorno, proprio quell'anno in cui mi sono appassionato proprio di beatbox al mio paese, che è al Marocco, e di lì dove è iniziata questa passione qui.
0: Ecco, una passione quindi che è iniziata già da lontano. Marco, più lontano dal microfono, perché certo. Spegni perché probabilmente c'è un ritorno di voce, quindi ecco, spegni qualcosa perché c'è un ritorno di voce, lo diciamo tecnicamente, forse hai acceso l'app probabilmente.
1: No, io non lo so,
0: non lo
1: sento bene.
0: Va bene.
1: Allora, facciamo così, aspetta.
0: Abbiamo qualche breve problemino, abbiamo anche una telefonata in diretta tra qualche istante.
1: Ecco. Come sente?
0: Abbiamo dei gracchi, abbiamo dei piccoli gracchi che non capisco da che possono dipendere.
4: Infatti sento un ritorno pure io, lo sai?
0: Eh sì, probabilmente dipende dal...
4: Prova.
0: È la prima volta che succede che abbiamo questi ritorni. Nelle prove non c'erano, come al solito.
4: Ok, come sente?
0: È uguale sempre. Vediamo se...
4: Sempre uguale?
0: Sì, proviamo a scambiare, provo un attimo a cambiare io il... Cambiamo cursore, vediamo se dipende anche da quello. Un attimino di pazienza al telefono a chi ci sta chiamando. Vediamo adesso se arrivi meglio. Marco, ci sei?
5: Sì, ti sento.
0: Ah, qua arriviamo meglio, l'abbiamo cambiato. Però
3: okay.
0: Parla sempre okay. Molto lontano.
5: Ok. Vabbè. Sì.
4: Allora, voglio farla, dopo lo farà quella voce Isam, però Isam voglio che il pubblico che non ti conosce, anche se lo farei dopo, voglio che per 20-30 secondi tu fai sentire con la tua bocca, la tua voce, quello che sai fare, anche solo per 20 secondi.
3: Ok.

0: Bellissimo.
1: Grazie,
0: bellissimo,
1: grazie.
0: Stupendo, stupendo, stupendo. Sei favoloso.
1: Grazie.
0: Allora lui è Isam. Lui sa fare questo, lui è un talento, un prodigio. Io parto con la seconda domanda e
1: sì.
0: Volevo chiederti che ricordo hai del 2016, di quando hai fatto l'esibizione Dallas Got Talent, e che ricordo hai dei giudici?
1: Posso dire solo che diciamo che è stato un bel ricordo quando Frank Maiattano provava a fare un po' di beatbox, e per me quel momento è stato bellissimo per me.
0: Grazie. Grazie, sì, beh, sicuramente è stata una cosa meravigliosa.
1: Sì,
0: che
1: sì.
0: Forse non ti aspettavi nemmeno te. Tu, noi sappiamo, tutta l'Italia sa che tu comunque hai la balbuzia, no? Che,
1: sì, sì.
0: Che anche, diciamo, non è una difficoltà, ma è un pregio. Però non ti ha impedito, non ti ha impedito di fare musica con la tua bocca, con la tua voce. Quanto,
2: buonasera.
0: Quanto ti hai aiutato per quello,
3: ragazzi,
0: che
3: hai? C'è Damiano che gli dà la buonasera.
0: Ok.
2: Buonasera.
1: Buonasera, buonasera.
2: Ciao Isam.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, bello.
2: Ecco. Ciao, sono un tuo idolo. Sono un tuo idolo.
1: Ah, che grazie mille, che grazie.
3: Cosa vuoi dire?
2: Sei troppo forte. Poi io sono un appassionato della beatbox.
1: Ah, bello, grande, grandissimo.
2: Me lo fai un pezzo techno?
1: Ok.
3: Vabbè, facciamo le richieste allora.

0: Bravissimo,
1: troppo grazie, forte, grazie. Sei troppo forte, Isam.
0: Allora, grazie Damiano e buona serata.
1: A te, ciao.
2: Ciao, grazie. Proseguiamo con le domande. E la terza domanda è quella che ti sto facendo, è che a parte si sente malissimo, ma gli dicono pure gli ascoltatori.
0: Sì, perché dipende dalla tua chiamata, Marco.
2: Però l'ho chiuso e l'ho riaperto.
0: Vogliamo, che ne so, vogliamo mettere un attimo di musica e rifare le chiamate?
2: Dici?
0: Sì. Magari mettiamo un po' di We Are the Champions, così se la sente il nostro amico, tu rifai la chiamata e riproviamo un attimo.
2: Allora, Isam, richiamo un'altra volta, allora riproviamo.
3: Certo, certo.
2: Ok, riprovo, scusate.

0: Purtroppo sono le 20:09 e questo è stato un po' disturbato questo collegamento, cerchiamo di migliorare, io cerco di parlare il meno possibile e Marco cercherà di parlare piano piano, mentre il nostro amico Isam può parlare forte perché lui si sente bene.
1: Ok.
0: Allora,
1: sappiamo che adesso nel 2026 sei tornato un'altra volta in un programma televisivo, il Rai, e sei arrivato anche in finale, quello del beatbox.
2: Sì,
1: vorrei che
2: sì.
1: Mi raccontassi adesso questa esperienza che hai fatto da poco.
2: Ah, ok, allora ti posso dire che è stata una bella esperienza, perché diciamo che ero stato contattato di allora per fare un provino. E poi sono andato a Milano per fare questo provino qui e poi, poi mi hanno chiamato che ero stato scelto per venire a fare questo programma che si chiama dalla strada al palco. È un programma bello perché puoi anche raccontare la tua storia personale e per me è stata una bellissima esperienza.
1: Sì, ho visto e mi è piaciuta molto l'esibizione che hai fatto da Carlo Conti.
2: Grazie.
1: Io so che tu sai suonare tutti gli strumenti, sai fare qualsiasi cosa.
2: Sì.
1: Qual è lo strumento che ti piace di più suonare e qual è quello che è stato più difficile imparare, più difficile?
2: Allora ti parto con il primo strumento che mi piace usarlo, che è la tromba.
1: Bellissimo, fantastico.
2: Poi il beat più difficile che io credo è questo. Ecco, è quello, è con la gola, quindi devi tenere il diaframma con la gola. Ecco.
1: Hai messo tanto tempo a impararlo?
2: Sì, perché devi tenere il respiro, quindi è una cosa un po', ecco, è un po'...
1: Ma quanti, per sapere, sì. Cioè una fuori domanda, quante sì. volte ti alleni al giorno?
2: Allora, io mi alleno io al giorno una volta e faccio due orette più o meno, due.
1: Bello, giustamente, sì, per mantenere comunque allenate il diaframma, le corde vocali, i suoni.
2: Sì, poi devi tenere in mente che anche il fatto che io gli ascolto anche il blues, il jazz, cioè cerco di stare sulla cultura musicale, quindi cerco di... prendere qualche suono, qualcosa, e poi cerco di modificarlo per renderlo ancora più bello.
1: Dentro di te, quando hai fatto l'esibizione adesso con Carlo Conti, diciamo sinceramente, ci sei rimasto diciamo male? Avresti voluto la vittoria o sei felice comunque di come è andato il secondo finale? Hai creduto di vincere?
2: Ti dico che poi io ti devo fare di più, perché avevo qualità per dare qualcosa di più, però ci sono cose che devi anche rispettare nel mondo della TV, però poi io devo dare di più. Peccato che poi io devo magari... Ti dico che era il mio suono arrivare primo, però diciamo che è andata così come tu aveva andare, quindi
1: deve andare così, è andata così, giustamente.
2: Sì, sì, sì, sì,
1: sei
2: sì,
1: felice così. Così e noi, sì, sì, e noi siamo felici, noi siamo felici per te. Allora, tu sei marocchino e vivi da tanti anni in Italia.
2: Sì.
1: Quanto c'è del Marocco e quanto c'è dell'Italia nella tua musica, nel modo di stare sul palco?
2: Allora, io ti dico solo che io queste due culture, sia cultura italiana sia cultura del Marocco, io cerco sempre di portare qualcosa, cioè sia un 50% dell'Italia proprio, oppure un 50% del mio paese. Quindi cerco sempre di portare un
1: certo
2: più di diverso. E poi io ormai sono qui da 23 anni che vivo qui, quindi ecco.
1: Certo, c'è molto italiano dentro di te comunque.
2: Sì, quello sì, sì, sì, sì, quello sì.
0: Però almeno lui c'aveva certo la squadra al mondiale, il nostro amico.
1: Certo, sì. Il mondiale, l'Italia no.
2: No, ma guarda che te sicuro che mi ti dico che quando non c'è l'Italia qualcosa ma anche comunque nel mondiale.
0: Ah,
2: e spero che i prossimi anni
0: speriamo che non sia il quarto mondiale senza Italia.
1: Certo. Allora proseguo con le domande. Oggi è la tua serata. E, allora, quando guardi Isam nel 2016, no? Tu lo guardi, adesso lo stai guardando da vicino a te, da lontano, no? Guardi quella nuvola. Sì. Cosa gli diresti a Isam oggi di quella esibizione nel 2016?
2: Ti posso dire che quell'esperienza è stata bella, quell'Isam, diciamo che a parte che quel periodo io non stavo bene mentalmente, perché ho avuto delle cose che mi hanno un po', ecco, mi hanno fatto un po' male nella mia vita, perché essendo che nel 2011 che io ho perso mio padre oppure mia sorella, e quindi quel periodo lì era un po' chiuso in me, però grazie al beatbox, grazie al programma di Italia's Got Talent, mi ha fatto capire che nella vita non bisogna mollare.
1: Bella, è una storia bellissima, ha emozionato tutta l'Italia con quell'esperienza, ha emozionato anche me. Io già ti conoscevo, prima che ci conoscevamo già conoscevo la tua esibizione, l'ho vista varie volte e penso, vabbè, è inutile che lo dico, ma è banale, però è commovente, è bello ricordarlo sempre, anche se sono passati 10 anni. Oggi tu sei tornato alla ribalta a Rai 1, ma cosa c'è nel tuo futuro? Cosa vedi? Cosa farai? Hai già altri progetti?
2: Ti dico che mi ero un po' bloccato, però diciamo che quando sono stato nel programma di alla Rai, dalla strada al parco, spesso le persone su social mi hanno sempre chiesto: Isam, quando è che torni in TV? E quando io ho avuto questa possibilità, per me è stato bello. Invece riguardo al mio futuro, penso che io non sono uno che programma, ma ti assicuro che spero che qualcosa uscirà fuori, perché quando qualcosa viene fuori viene.
1: Certo. Quindi, noi te lo ecco auguriamo, noi tutta grazie, l'Italia te lo grazie auguriamo che vincerai. Grazie. Se io ti dico, ti faccio una domanda, se io ti dico di trasformare Italia, Marocco e radio, ce la faresti a fare una beatbox dal vivo adesso con queste, certo, tre parole, Italia, Marocco e radio?
2: Va bene, certo.

0: Marco Roma, Roma Giuseppe. Italia Marocco.
1: Grazie, grazie.
2: Grande, grande, grande. Bellissimo, bellissimo.
3: Grazie a voi.
2: Bellissima. Ho un'ultima, un'ultimissima domanda.
3: Sì.
2: Parlando di, della giuria, dei giudici di Dallas Got Talent.
3: Sì.
2: Tu comunque hai avuto l'onore di conoscere tutta la giuria e parlare con loro. Qual sì. è quello che nella giuria ti è piaciuto di più, quello che lo senti più tu, ti ha toccato più il cuore, e quello anche meno, se puoi dirlo?
3: Sì, allora ti dico subito, a me mi è piaciuto più Frank Maiattano, che è stato una non più persona di cuore. E magari Luciana, perché potevo fare di più, perché lei ha detto Isam, sei quello che ci cerchiamo, e io pensavo che andavo in finale, però peccato, ecco. Peccato.
2: Bene, va comunque bene. Sei diventato famoso uguale.
1: Certo,
3: perché sì, quello sì, perché grazie a quel programma di Italia's Got Talent che mi ha fatto conoscere, e non sono in Italia ma anche in paesi del mondo, per me è stato un piacere.
1: E allora dobbiamo chiudere.
2: Io ti ringrazio dell'intervista, purtroppo sono passati 21 minuti, dobbiamo chiudere. Se sì. puoi okay, farci grazie. Un saluto e chiudiamo.
3: Grazie a voi oppure al vostro pubblico, e poi grazie a Marco Roma.
1: Grazie.
3: Giuseppe,
1: grazie. Ciao, grazie carissimo, grazie. Voi. Sei sempre un campione.
2: Grazie.
1: Ciao.
2: È stato un piacere, grazie.
3: Grazie mille.
2: Grazie, alla prossima intervista. Grazie.

0: Ed è il momento di salutare le nostre radio, Radio Mare Italia e le altre radio con la nostra Angela Ricciardi e con me.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera, dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa. Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia. Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia.

Salve a tutti amici di Disabili International Radio, qui con voi c'è Nicola Nucci, lo scrittore e sceneggiatore Nicola Nucci. Spero il vostro scrittore preferito a questo punto, visto che curo questa rubrica da oltre un anno. Qui abbiamo parlato un po' di tutto con me e senza di me, perché no? abbiamo parlato di anni 90, di anni 2000, abbiamo parlato di me, abbiamo parlato di voi, abbiamo parlato di musica in generale, di futuro, di quello che ci attende, di tecnologia, e quest'oggi parliamo della cosa più semplice del mondo, del mio libro, del mio ultimo libro dal titolo Gli anni di Ritmania Dance, sogni e rimpianti di una generazione, che vi invito a consultare in tutti gli spazi fisici, quindi librerie fisiche e online, quindi spazi come libreria universitaria, Amazon, IBS, chi più ne ha più ne metta. E niente, vi invito a seguirmi anche sui social, quindi a questo punto Facebook, Instagram, Threads, X, principalmente questi quattro. Io sono attivo sotto il nome appunto di Nicola Nucci, Nick. E niente, questo mio nuovo libro dal titolo Gli anni di Ritmania Dance, che è uscito già da qualche mese, parla diciamo dell'Italia degli anni 90 e degli anni 2000 e la mette in paragone con i tempi di oggi. Parla alla fine di un'adolescenza, di un colloquio tra due fratelli che hanno come obiettivo quello di partire alla volta di un viaggio che dovrebbe portarli in un tempio magico, un tempio, una discoteca storica. Diciamo che questo viaggio viene costellato da tanti dialoghi, tante conversazioni, tante possibilità di ripercorrere un'epoca che probabilmente è passata, e quindi il viaggio non è altro che il tempo che scorre, il tempo che passa, e attraverso questo tempo che corre, che passa, che si dimena e che sfugge via dalle nostre mani, c'è tutta la struttura dell'opera, che è in parte minima un romanzo, in parte più grande comunque sia un ricordo di quegli anni, anni importanti che con leggerezza ci facevano vivere però esperienze, emozioni grandi. E quindi parleremo di anni 90, parliamo di anni 2000, parliamo di tormentoni importanti come Vamos a Bailar di Paolo e Chiara, Chihuahua all'inizio degli anni 2000 e altre canzoni di buonissimo successo. Parliamo anche degli usi e costumi, quindi festival bar, karaoke, Chi vuole essere miliardario, che poi è diventato Chi vuole essere milionario, Sara Banda di Enrico Papi. Ci sono tanti must in quest'opera che come mantra ricompongono il mosaico dell'opera stessa e ritornano con ciclicità all'interno delle righe dell'opera e del mini romanzo, diciamo, perché non è un romanzo come ho detto in precedenza. Si parla con dispiacere anche di quest'epoca di passaggio, e però siamo volti anche

verso il futuro, perché sia alla fine del libro che poi durante e poi anche in questa rubrica io parlo spesso di presente e di futuro, sia della musica che della nostra società, con un'ottica comunque di rispetto e di attenzione. Per questa puntata la finiamo qua, vi do appuntamento ad un nuovo spazio, sempre con me, Nicola Nucci, sempre qui su Disability International Radio.

0: Buongiorno Elisa, ormai per noi è un incontro mensile quello di stare insieme con lei, con te, ormai potremmo dire anche con te perché è diventata...
1: Assolutamente, assolutamente, tutti... buongiorno. Ormai è un appuntamento, tra amici.
0: Tra amici.
1: Un appuntamento in famiglia che va bene così, che ci sia perché ci dà modo di
0: dire
1: coltivare
0: agli altri,
1: i nostri rapporti.
0: Dire agli altri quello che c'è,
1: esatto.
0: A Montagnana.
1: Questo, a Montagnana. Continuiamo e chiudiamo il mese di agosto con forse una delle manifestazioni che ha più eco a livello nazionale ed internazionale, è l'Homme de Mer, il nostro triathlon goliardico con i baffi. È una manifestazione divertentissima in cui ci sono partecipanti e gli organizzatori quest'anno li hanno chiusi a 1350. Ma addirittura abbiamo partecipanti che arrivano dal nord Europa per farlo. Ed è un triathlon, come dicevo prima, goliardico, in cui di fatto abbiamo due regole.
0: Sì.
1: Due. Chi partecipa deve avere i baffi,
0: ecco.
1: Uomo o donna che sia.
0: Beh, insomma.
1: Per quanto disegnata.
0: Anche finti allora.
1: Anche finti. E poi al termine di ogni frazione sportiva, se vuole mantenere il suo tempo, deve bere mezzo litro di birra, una lattina di mezzo litro di birra, che può essere birra normale, senza glutine, analcolica. Insomma, c'è di tutto, c'è di tutto. La cosa bella è che negli anni, era partita da circa una trentina di amici, così fatto per caso, negli anni appunto siamo arrivati a dover anche lasciar fuori, perché 1350 sono i partecipanti, altrettanti sono quelli che sono in lista d'attesa, quindi
0: insomma,
1: richiama davvero tanto. La cosa bella è che negli anni si è sviluppata anche la voglia di goliardia nel vero senso della parola, quindi di travestirsi nei modi più simpatici e divertenti che ci possano essere. Ricordo un anno uno dei miei costumi preferiti erano due ragazzi che si erano vestiti da cactus con tanto di vaso e mentre facevano la frazione di corsa ogni tanto si fermavano, si mettevano dentro il vaso e rimanevano fermi immobili. Erano veramente divertenti. Questo di bello ha che è una manifestazione gratuita, certo. Ci si può davvero divertire, tutti i punti sono accessibili a chiunque,
0: certo.
1: E davvero sono ore spensierate in cui si ride, ci si diverte, chi vuole può anche fare sport, per carità, anche se lo sport in questa manifestazione probabilmente è l'ultimo dei pensieri. La cosa che si vuol fare è dare un ultimo momento di grande libertà anche espressiva a tutti prima dell'inizio di nuovo dell'anno scolastico, della fine delle ferie, quindi di ricominciare il lavoro. È l'ultima grande festa, insomma, che
0: e
1: si
0: questa
1: fa.
0: Quando è che si tiene?
1: E questa si tiene, si comincia il 29 agosto,
0: sì,
1: con il Villaggio de Mer, in cui ci sono dei barbieri a disposizione che fanno anche i baffi, in cui avviene la consegna dei pettorali col kit di partecipazione della gara, c'è della musica e la gara stessa è il 30 di agosto mattina, poi più o meno intorno all'ora di pranzo finisce la parte di competizione, rimane solo la parte della bellezza dello stare insieme. 30 agosto che si conclude in serata anche con l'inizio delle manifestazioni di ciò che verrà a settembre, che è il Palio dei 10 Comuni. Il 30 di agosto c'è la solenne cerimonia del giuramento dei capitani. Quindi abbiamo insomma un mese da visitare, proprio,
0: un mese di fuoco
1: da vivere, da visitare anche con le temperature.
0: Io ti ringrazio Elisa e naturalmente questo lo manderemo in onda in questo mese e poi ci sentiremo per il mese prossimo. Grazie e buona giornata. A
1: aspetto con ansia questo momento.
0: Grazie,
1: arrivederci a presto.

0: Eccoci qua e siamo in linea con Maria Grazia per la poesia di oggi. Maria Grazia, buongiorno.
1: Buongiorno Giuseppe, buongiorno a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici.
0: Eccoci
1: Questa
0: qua.
1: Mattina leggerò una poesia che parla delle quattro stagioni dell'anno.
0: Quindi abbiamo sentito già l'estate al mare.
1: Sì.
0: Va bene, allora vai pure, puoi partire.
1: Sì, le stagioni scorrono. Il tempo passa, passano i mesi e le stagioni scorrono. D'inverno fa freddo, la sera si sta a casa al tepore davanti alla televisione per trascorrere alcune ore. In primavera entra in vigore l'ora legale e più tardi si può rincasare. Le giornate si allungano e il sole torna a splendere nel cielo. Sbocciano le viole e sboccia anche l'amore. D'estate, con il caldo, andiamo al mare a fare i bagni. Il sole prendiamo e a casa abbronzati ritorniamo. L'autunno dora i boschi, le giornate si accorciano, il cuore si intristisce e aspettando che ritorni l'estate ci consoliamo con le rare belle giornate. Grazie, alla prossima.
0: Grazie a te. Allora manderemo Primavera di Riccardo Cocciante. Ciao, buona giornata.
1: Okay. Grazie anche a te e a tutti. Ciao.

0: Allora, abbiamo ascoltato Un'estate al mare, poi una poesia della nostra signora Maragrazia che parlava di tutte le quattro stagioni e adesso c'era primavera. Allora, sentiamo i nostri masnadieri che sono in... Buongiorno. Ecco, buongiorno. Ecco qua, ci sono tutti e quattro. Chi c'è in linea? Sentiamo Damiano dal Vaticano.
1: Buongiorno.
0: Ah, no, questo...
2: Damiano dal Vaticano.
0: C'è Eleonora da Monte Mario. Allora,
1: bravo Giuseppe.
0: Allora, dunque, sì, visto che il tempo ce l'abbiamo ancora un po', perché sono le 6:48, noi a 55 salutiamo pronto per la sigla. Abbiamo 7 minuti per parlare delle stagioni. La stagione che vi piace di più, partendo da Damiano, qual è la stagione che ti piace di più, Damiano? Qual è? Damiano, la stagione
3: ha detto l'inverno.
0: Invece sentiamo Eleonora.
1: Pure la mia l'inverno.
0: Due inverno. Sentiamo Marco.
4: Allora, siccome a loro non piace l'estate, che cosa potevano risponderti? Lo sapevamo la risposta. Comunque, a me e a Giovanna ci piace molto l'abbronzatura, quindi
0: l'estate.
4: Ovviamente l'estate, con tutto che fa caldo, non fa niente.
0: A me invece piace la primavera, perché...
4: Mi hanno mandato alla primavera?
0: Sì.
2: C'ho la primavera è la peggio.
0: Perché è la peggio la primavera?
2: Perché c'ho l'allergia al polline.
0: Ah! Sì,
4: hanno fatto pure la canzone, è primavera, svegliatevi bambine.
0: Con le allergie, poi, insomma, e poi queste allergie si allargano sempre più, quindi... Bene, e allora... Vabbè, come se...
4: Allora, Giovanna mi ha mandato il bollettino di oggi.
0: Sì.
4: Allerta caldo in diverse città. Allora, le città rosse di oggi sono Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, ovviamente Latina, Messina, Palermo, Reggio Calabria e chiudiamo Roma.
0: Roma, quindi anche Roma sarà calda.
4: Milano, qua c'è l'arancione e il giallo.
0: No, Milano, arancione per
4: Milano,
0: tempo. Per
4: Milano tempo. È bollettino giallo. Allora, ciao, allora annuncio arancione Ancona, Bologna, Bolzano, Firenze, Frosinone, Napoli, Perugia, Pescara, Rieti, Viterbo.
0: Sì.
4: Invece, gialla, allerta giallo c'è Brescia, Genova, Venezia, Verona e chiudiamo con Giuseppe Cesena, Milano.
0: No, Milano c'è, a me porta arancione per temporali, però.
4: Giovanna fa la giornalista. Ho dato il bollettino per la radio.
0: Vabbè. il bollettino.
4: Giovanna, tu ci stai ascoltando, perché stai ascoltando adesso.
0: Ha scritto, quindi.
4: Ha scritto, sì.
0: Perfetto. Quindi è sicura di queste. Vabbè, allora io so che invece arancione.
4: Sì, segue tanto vedere i giornali, proprio le app che arrivano sempre i messaggi per la notte.
0: Quindi ultime.
4: Mediacom, TGcom,
0: TGcom,
4: TG24.
0: Bene, allora abbiamo ancora 3 minuti. In questi 3 minuti, dopo che abbiamo parlato delle città calienti, dell'estate, dell'inverno, della primavera. Diciamo che l'autunno non piace a nessuno, pure
4: allora veramente sono belle tutte le stagioni,
0: sì.
4: Sono tutte belle,
0: no, il problema adesso
4: allora, Damiano e Eleonora non piace l'estate, quindi non amano il mare e tutto quanto, sì,
0: come me,
4: cioè, amano la montagna,
0: sì.
4: A me e a Giovanna per esempio amiamo molto l'estate, a noi piace tanto la bronzatura e infatti quest'anno penso che st'inverno faremo come anni fa, andremo a farci qualche 20 giorni una lampada.
0: Ah, no, pensavo che andava...
4: per tenere la bronzatura.
0: Pensavo che andavate in qualche regione per prendere la bronzatura. No,
4: il prossimo anno ho già deciso la mia vacanza, è Sharm.
0: Ah, per la bronzatura. Bene, invece parlando un po' del calcio di questo fine settimana, insomma, con chi gioca l'Inter? Eleonora, tu che sei tifosa dell'Inter, non lo sa. Vabbè, no, sullo sport lasciamo vedere.
4: Damiano è della Roma, però non so se segue.
0: Damiano, con chi gioca la Roma a fine settimana?
2: La Fiorentina.
0: Ho già giocato
4: la Fiorentina, ha vinto 4-0. La Fiorentina
0: ci ha giocato già, ha fatto anche 3 gol Malen, quindi
4: No. Malen è tripletta. Allora la Roma gioca in Puglia, gioca in Lecce.
2: Gioca
4: lunedì 31 agosto 18:30 Lecce-Roma.
0: Ah, sempre di lunedì gioca però.
4: Sì, sì, sempre di lunedì. Sono 2 lunedì attaccati, è raccomandata quest'anno.
0: Quest'anno gli fanno giocare dopo. Sì. Ecco.
4: Allora, bravo, non avevo notato questa cosa, ha fatto 2 lunedì. Allora, Milan-Venezia.
0: Milan-Venezia.
4: Sassuolo-Torino. Milan-Venezia.
0: Milan-Venezia c'è questa sera. E poi
4: domani oggi Milan-Venezia, sì. Domani giocano 4 partite domani.
0: Sì, 4 domani.
4: Allora, due alle 18:30. Sì. Sono Sassuolo-Torino e Fiorentina-Frosinone.
0: Ecco che la
4: poi la, due squadre poi la sera, no, 3 partite alle 6:30. C'è anche Monza-Udinese.
2: Frosinone è un derby,
0: Frosinone-Fiorentina-Frosinone.
4: Poi c'è Juve-Parma domani 20:45.
0: Ah, quindi sempre domani.
4: Bella, sono 4 partite domani. Poi domenica alle 18:30, sì, Napoli-Como.
0: Anche questa è una bella partita, visto che c'è anche il nuovo arrivo. E poi chi è rimasto?
4: Bella. Poi allora, dopo Napoli-Como c'è, sempre domenica alle 20:45, c'è Cagliari-Inter.
0: Cagliari-Inter. Ah, bene, una bella partitella.
4: Bella. Poi domenica sempre sera, 2 partite, Cagliari-Inter e Lazio-Genova.
1: Lazio-Inter.
0: Lazio-Genova. Bene, ragazzi.
4: Poi lunedì, 3 partite. No, 2 partite. La Roma alle 18:30, Lecce-Roma. La sera chiude con Atalanta-Bologna.
0: Atalanta, è un kermesse di tante partite. Bene, ragazzi, allora, in attesa di sentirci lunedì per commentare le partite di oggi, poi ci sarà Alfio che ce le commenta mercoledì, ma noi le commenteremo in anteprima per i risultati. Vogliamo iniziare a salutare? Salutiamo con Eleonora. Eleonora, buona giornata e buon weekend.
3: Eleonora, non ci sente più. Un bacio a tutti.
4: Lascia stare.
0: Damiano, tu che vai al Vaticano, benedizione, un bacio a te, buona domenica e buon tutto, ciao Damiano. E Marco Roma, salutoni anche a te.
4: Allora, ci sentiamo lunedì mattina alle 4:40.
0: Certo, e adesso quando volete possiamo fare partire la sigla, andiamo.
4: 1, 2, 3, signore e signori, a voi là.
5: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
6: Non è mai troppo presto.
5: Con Giuseppe Cesena.
0: E allora, 6:56 passati già. Allora, ragazzi, buona giornata. A presto. Ciao. Ciao,
4: ragazzi, è stato bello
0: anche questa mattina, sempre bello e con voi e con quando si chiacchiera. Grazie ancora, ragazzi, a lunedì, buona giornata.
4: Ciao, a lunedì.
1: Ciao, buon weekend.
0: Ciao ragazzi, ciao.
4: Ciao.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Nel 1964 l'Unione Sovietica omaggiava il politico italiano Palmiro Togliatti, scomparso una settimana prima, dedicandogli la città di Stavropol, che da oggi assumeva il nome di Togliatti o Togliattigrad, come spesso indicata in Italia. Nel 1984 la casa editrice Mondadori cedeva il 50% del suo canale televisivo Rete 4 alla Fininvest di Silvio Berlusconi, un'operazione da 30 miliardi di lire più altri 105 miliardi in 4 anni per l'archivio programmi. Nel 1995 a Roma matrimonio per il giornalista e conduttore TV Maurizio Costanzo e la collega Maria De Filippi. La cerimonia era celebrata dal sindaco Francesco Rutelli. E 15 anni fa, nel 2011, Katy Perry vinceva gli annuali MTV Music Awards per il miglior videoclip dell'anno con Fireworks, mentre a Lady Gaga andava quello di miglior video femminile e video con messaggio per Born This Way. Sono nati il 28 agosto. Nel 1860 il filologo autore dell'omonimo vocabolario di lingua italiana Nicola Zingarelli. Nel 1907 l'attore e cantante Nino Taranto. I giornalisti Giorgio Bocca nel 1925 e Maurizio Costanzo nel 1938 e nel 1965 la cantante Shania Twain. Nascevano oggi anche l'apneista pluriprimatista Umberto Pellizzari nel 1965, l'attore Jack Black nel 1969, il calciatore e allenatore Thiago Motta nel 1982 e la giornalista e conduttrice TV Sabrina Scampini, nata in questo giorno 50 anni fa, nel 1976. Ultima segnalazione per il 28 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

0: che noia qui al bar, che noia la sera mettersi qui al bar.
1: Che noia qui al bar.
0: Come entro? Ci trovo il Maffini che è sempre depresso, fra sospiro la metto un espresso, ha negli occhi l'infelicità.
1: L'infelicità.
0: Poi Gelaldo, i Turchetti e il Carmelo, e un balordo che chiamano Dante, dice lui che fa rappresentante di che cosa? Nessuno lo sa. Ma per fortuna che c'è il Riccardo, che da solo gioca al biliardo, non è di grande compagnia, ma il più simpatico.

0: anche noi alla sera, la sera veglia si più al bar.
1: Che noi più al bar.
0: Entra la Ines con quella biondina che ho saputo che vive a Voghera. Non c'è santi vin qui ogni sera, se ci parlo non risponderà.
1: Non risponderà.
0: Poi c'è il Nico che gioca al pallone, mette giù un sacco d'aria e pretese, cambia d'abito 6 volte al mese, è riserva, però in Serie A.

0: bar, che noi alla sera vedersi qui al bar.
1: Che noi qui al bar.
0: In saletta, i rasterramino, puntuali soli dalle nove, sempre i soliti, mai facce nuove, Dio che noi alla sera qui al bar.
1: La sera qui al bar.
0: Non vi dico che cos'è il padrone, se dimentico di consumare, non mi molla, continuo a fissare finché crollo e non prendo un caffè.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

pandemia, inutile l'immediato allarme e l'intervento dei sanitari. È indagato per omicidio il compagno di Noemi Impellizzeri, la donna trovata morta domenica scorsa nella sua casa nel Catanese. La 33enne era stata trovata impiccata dai pompieri intervenuti per un principio di incendio. L'uomo ha negato ogni coinvolgimento. A Monte Carlo i sorteggi della fase campionato della Champions League. Mourinho con il Real Madrid affronta il suo passato, Inter e Roma, mentre il Napoli giocherà con City e Arsenal. I primi avversari del Como sono Barcellona e PSG. Oggi i sorteggi di Europa League. È tutto, a più tardi.

riscalda che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria se respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove, ma sono certo di

ancora il posto, anche se ci sono anziani in piedi con un braccio rotto. So che siamo stati bene e che questo vale tutto. Siamo virgole che non hanno il coraggio di essere punto.

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente
1: e con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno. No.

non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si è accesa quella luce.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

0: La voce della Valbelluna. Il suono delle Dolomiti. Questa è Radio Meano.
1: Non ho ragione io, non hai torto tu.

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

con la quinta ondata di calore di quest'estate bollente. Oggi sono 9 le città da bollino rosso, tutte nel centro-sud. Si tratta di Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Latina, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. In questi centri a rischiare per il grande caldo sono non solo le fasce a rischio, ma tutta la popolazione. Calcio svelata a Monte Carlo, la fase campionato della Champions League 2026-2027. Mourinho con Real Madrid affronta il suo passato, Inter e Roma, coi nerazzurri che ospiteranno il Liverpool, mentre giallorossi sfideranno Paris Saint-Germain e United. Il Napoli giocherà con City e Arsenal, battesimo stellare per il Como con Barcellona, Paris Saint-Germain e Manchester United. È tutto, a più tardi.

Nel 1964 l'Unione Sovietica omaggiava il politico italiano Palmiro Togliatti, scomparso una settimana prima, dedicandogli la città di Stavropol, che da oggi assumeva il nome di Togliatti o Togliattigrad, come spesso indicata in Italia. Nel 1984 la casa editrice Mondadori cedeva il 50% del suo canale televisivo Rete 4 alla Fininvest di Silvio Berlusconi, un'operazione da 30 miliardi di lire più altri 105 miliardi in 4 anni per l'archivio programmi. Nel 1995 a Roma matrimonio per il giornalista e conduttore TV Maurizio Costanzo e la collega Maria De Filippi. La cerimonia era celebrata dal sindaco Francesco Rutelli. E 15 anni fa, nel 2011, Katy Perry vinceva gli annuali MTV Music Awards per il miglior videoclip dell'anno con Fireworks, mentre a Lady Gaga andava quello di miglior video femminile e video con messaggio per Born This Way. Sono nati il 28 agosto. Nel 1860 il filologo autore dell'omonimo vocabolario di lingua italiana Nicola Zingarelli. Nel 1907 l'attore e cantante Nino Taranto. I giornalisti Giorgio Bocca nel 1925 e Maurizio Costanzo nel 1938 e nel 1965 la cantante Shania Twain. Nascevano oggi anche l'apneista pluriprimatista Umberto Pellizzari nel 1965, l'attore Jack Black nel 1969, il calciatore e allenatore Thiago Motta nel 1982 e la giornalista e conduttrice TV Sabrina Scampini, nata in questo giorno 50 anni fa, nel 1976. Ultima segnalazione per il 28 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

La Corte di Cassazione ha dato ragione ai passeggeri, chiarendo che il PIR, ossia il modulo compilato direttamente in aeroporto in caso di bagaglio perso, vale già come reclamo ufficiale. Tradotto, non sarà più necessario inviare una seconda comunicazione formale entro 21 giorni alla compagnia aerea per chiedere risarcimento. La decisione arriva con l'ordinanza numero 8684 del 7 aprile 2026. In Lapponia parte una caccia al tesoro col sole di mezzanotte. L'idea è nata per incentivare il turismo anche d'estate. D'inverno, infatti, è una meta abbastanza gettonata sia per il villaggio di Babbo Natale che per i paesaggi innevati e l'aurora boreale. Ma d'estate non rischia di certo l'overtourism. La caccia al tesoro sarà una sorta di gioco avventura e consiste nell'esplorazione di sentieri, panorami mozzafiato, mentre ci si avvicina al tesoro nascosto. Dopo il caffè sospeso arriva anche la visita medica sospesa, per cui facendo una visita a pagamento in una struttura si permette a qualcuno che non può di avere una visita gratis. L'idea è nata in Lombardia ed è portata avanti da 3 poliambulatori di Milano per il progetto che reinveste i proventi delle visite per quelle gratuite, soprattutto per chi deve attendere lunghe liste d'attesa ed ha urgenza di curarsi. Il programma è promosso da Fondazione di Comunità Milano e coordinato da Progetto Mirasole, impresa sociale nel sud Milano. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.

0: magia.
1: La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

inchiesta di punta di Rai 3, nodo per il quale prende sempre più quota la soluzione interna. Oltre 5 kg di cocaina nascosti dentro i biscotti della fortuna, con questa accusa la polizia di Stato ha arrestato all'aeroporto di Fiumicino una cittadina cinese di 40 anni. La donna è stata colta in flagranza per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e trasferita nel carcere di Civitavecchia. Dopo l'eclissi totale di sole, il cielo di agosto ci ha regalato anche la luna rossa, con un'eclissi parziale vista dall'Italia all'alba di oggi. L'eclissi è iniziata intorno alle 4:40 e il massimo lo ha raggiunto intorno alle 6:10, quando fino a oltre il 90% del disco lunare è stato immerso nell'ombra della Terra, conferendo alla luna un caratteristico colore rosso mattone. È tutto, a più tardi.

Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Svelata a Monte Carlo la fase campionato della Champions League 2026-2027. Inter e Roma sfideranno l'ex José Mourinho con Real Madrid, coi nerazzurri che ospiteranno anche il Liverpool, mentre i giallorossi sfideranno Paris Saint-Germain e United. Il Napoli giocherà con City e Arsenal. Battesimo stellare per il Como con Barcellona, Paris Saint-Germain e Manchester United. Oggi tocca il sorteggio dell'Europa League con Juventus e Milan impegnate nella competizione. Avanza l'Atalanta in Conference. Dopo lo 0-0 dell'andata, la squadra di Sarri vince 1-0 ritorno contro l'Apoel Tel Aviv grazie a un gol di Scamacca. Oggi intanto si torna in campo con la seconda giornata di Serie A che si apre col Milan che affronta il Venezia. Debutto a San Siro per Ruben Amorim che ieri in conferenza stampa ha affrontato il caso Leao sempre più a un passo dall'addio. Sull'attaccante portoghese il Galatasaray si sarebbe defilato, mentre resta viva la pista Aston Villa, col giocatore che gradirebbe un trasferimento in Premier League. Il tennis è sorteggiato il tabellone degli US Open 2026, quarto e ultimo slam della stagione. Flavio Cobolli, che in assenza di Jannik Sinner, il numero uno d'Italia, Flushing Meadows, debutterà contro l'argentino Francisco Comesana, 123 del ranking. Per il romano, un possibile quarto di finale con la terza testa di serie Ogier Aliassim. Lorenzo Musetti affronta per la prima volta il britannico Arthur Ferri, 37 del mondo, dopo la clamorosa semifinale a Wimbledon. Possibile derby al terzo turno con Darderi, che pesca un qualificato come Bellucci. Matteo Berrettini sfiderà lo svizzero Stan Wawrinka. La sfida più affascinante toccherà però a Lorenzo Sonego, che al primo turno ha pescato la testa di serie numero 1 Sasha Zverev. Tra le donne, Jasmine Paolini affronta la slovena Veronika Erjavec, mentre Elisabetta Cocciaretto sfida la ceca Caterina Siniakova. Atletica, Ludovica Cavalli, Edoardo Scotti e Leonardo Fabbri protagonisti al meeting di Zurigo. La mezzofondista ligure vince 1500 metri in 4 minuti 3 secondi 27 centesimi, precedendo la statunitense Heather McLean e la spagnola Marta Garcia. Secondo posto invece per Edoardo Scotti nei 400 metri. Azzurro chiude in 44,70, soli 8 centesimi dal giapponese Yuki Nakajima. Leonardo Fabbri chiude al terzo posto nel getto del peso con 22,16 m, misura ottenuta al quinto tentativo. La prestazione della serata arriva però nei 400 ostacoli. Alison Dos Santos corre in 45,80 e stabilisce il nuovo record del mondo. Il ciclismo in chiusura, oggi è il via la settima tappa della Vuelta, 149 km da percorrere con un dislivello complessivo di 3.750 metri. Tutta l'attesa è ancora per Tadej Pogacar, che dopo il dominio di Andorra e la vittoria di Castellò sembra averne già un margine enorme sulla concorrenza. Anche a Val de Linares lo sloveno partirà per vincere e con un arrivo in salita potrebbe provare ad aumentare ancora il vantaggio. Dietro di lui i riflettori su Primoz Roglic, Enric Mas e Felix Gall, sempre più candidati alle posizioni del podio. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.

Finisce una settimana o inizia il weekend? Semplice, punti di vista. Bentrovati in antenna da Mergiori Maranca e vi consiglio a portata di mano un'agendina preziosa. Ed in questa richiesta di Valerie Perin, c'è paura di routine o insaziabile romanticismo? Dammi notizie ogni tanto, ma non troppo spesso, se no li aspetterò. Di rado frequentemente navigando possiamo ottenere vantaggi e vi spieghiamo tutto su WhatsApp al 393 96 78 691. Chiedete dei dettagli anche qui in radio o venite sulla pagina Facebook Gold Quality Inc. Certe volte basta un click.

Dallo studio verde redazione di 7 Va Wildlife, mia a tutti da Simona Mattioli. Tra i fan dei mici anche Ernest Hemingway, che ha sentenziato che un felino ha assoluta onestà emotiva. Gli esseri umani, per una ragione o per un'altra, possono nascondere i loro sentimenti, ma un gatto no.

Bildana si muove in un esperimento a contrasto con le dicerie. Mi era stato detto che l'addomesticamento con i gatti è molto difficile. Non è vero, il mio mi ha addomesticato in un paio

Pam Brown studia lo stile dell'accoglienza. Un piccolo gatto trasforma il ritorno in una casa vuota nel ritorno a casa. Tra 23 ore e 30 qui, sulla vostra radio preferita, di nuovo protagonista la natura. E ricordate che vi aspetto anche su Facebook Page per 7 Hour Life, Kiss It Meow da Simone Mattia.

Già da bambina manifesta una propensione per il mondo della musica e inizia a suonare la chitarra. Se vi parlo di Gloria Maria Milagros Fajardo Garcia, in molti non comprendono, ma se aggiungo il suo cognome da sposata, tutti conoscono Gloria e Stefan.

0: Ariete, una passeggiata potrebbe risollevarvi in umore. Toro, periodo indimenticabile. Gemelli, Venere è dalla vostra parte. Cancro, concentratevi su voi stessi. Leone, non perdete mai di vista i vostri obiettivi. Vergine, è il momento giusto per chiarire alcune questioni. Bilancia, Giove vi rende determinati. Scorpione, sarete coccolati da una persona che vi vuole bene. Sagittario, evitate chi vi rende nervosi. Capricorno, cercate di evitare litigi. Acquario, avete bisogno di riposare. Pesci, porterete a termine un compito che vi è stato assegnato. Si conta sulla punta delle dita il numero degli ascolti in primizia del nostro disco H, protagonista di questa settimana.
1: Ciao a tutti da Strano, vi ricordo che su 7va.fm ci sono diversi link che portano ai miei canali social. Seguitemi in tanti. Ora qui su Almanacca ascoltiamo ancora Un sogno bellissimo.

Per certe cose non possiamo scendere a compromessi. È l'abito che deve adattarsi al corpo della donna, non il corpo che deve adattarsi alla forma dell'abito. Lo ha sottolineato Hubert de Givenchy. E per dirvene un'altra anche domani, continuo a cercare su Siamo da

In chiusura di episodio di questo venerdì, un prezioso consiglio ai maschietti in un Twitter di Masse78. Cosa dire a una donna incavolata? Hai ragione, ho torto, andiamo a Ikea? Se non basta, nasconditi nella sua borsa, non ti troverà mai. Io spero invece di ritrovarvi qui, sintonizzati domani alla stessa ora per Almanacca del Sabato, in edizione Weekend. Tra breve l'ultimo disco della selezione odierna, ma prima un bacio da Marjorie Maranca. Mafalda, elettrizzata come i suoi riccioli anche nei desideri. I miei sogni sono ribelli, non ci vogliono

0: dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Music Energy, un programma in collaborazione con Magilla Spettacoli. Lo spazio che vuole proporre tutte le anteprime della musica. Conduce in studio Nancy Fazzini, DJ Simone Di Sciorno, DJ Shock.

0: E bentornati a questa puntata della settimana con il nostro Music Energy in diretta dagli studi di Independent con il nostro DJ Shox in console.
1: Eccoci, ci siamo, dai!
0: Ciao DJ Shox, oggi ti porto a Gallarate,
1: provincia di Milano.
0: Adesso ti porto il nostro Marco Conte. Ciao Marco!
1: Ciao Marco!
2: Ciao, bentrovati ragazzi, è un piacere sentirvi.
0: Marco, noi siamo curiosissimi, ti aspettavamo da tantissimo tempo. Siamo curiosi di sapere come hai iniziato il tuo primo piede, come l'hai mosso nel mondo della musica.
2: Io sono felicissimo di incontrarvi, anch'io non vedevo l'ora, e vi racconto con piacere che io ho iniziato per gioco, penso un po' come tutti, nel senso che da piccolino non amavo tanto studiare, non amavo la tecnica, perciò sì, ho iniziato studiando la chitarra, più avanti il canto, anche se devo dire che l'inizio è stato quando poi per divertirmi con i miei amici, così per gioco alle superiori abbiamo fondato la prima band, una band punk rock, e così appunto per spirito di divertimento andavamo nei locali a suonare, e poi ad un certo punto il mio insegnante di canto mi ha detto: Marco, ma forse è il momento che questa passione si trasformi in una professione, come si dice, quindi prendi sul serio questo tuo desiderio, questo tuo sogno e prova a fare il musicista, il cantante, e lo ringrazio, alle volte anche lo maledico, no scherzo, e lo ringrazio assolutamente per la spinta che mi ha dato.
0: Beh, sicuramente non è facile, soprattutto in Italia, fare il cantante, fare comunque il musicista o l'artista in generale.
1: È un lavoro duro, molto duro.
0: Ci devi credere tanto.
2: Esattamente, guarda, hai detto benissimo, secondo me il rovescio della medaglia è che ti mette alla prova, no? Cioè che ogni giorno ti devi tirare fuori la grinta, di grignare i denti e dire: lo voglio fare bella musica, far stare bene le persone. Come per tutti gli operatori nella radio, nel cinema, nella cultura, l'arte ha un ruolo importante, lo facciamo anche per gli altri ogni giorno, è un po' una sfida, ecco.
0: Io sono d'accordissimo, perché quello che ci dà l'arte non è altro che la contaminazione un po' dei linguaggi, quindi dove non arriva la parola, arriva la musica piuttosto che un quadro, la pittura, eccetera.
1: Quindi, un segnale audio,
0: una sinusoide.
2: sono d'accordissimo, è bellissimo vedere come questo fenomeno fisico, acustico, riesce a parlare un linguaggio universale che arriva ai cuori e alle emozioni di tutti nel mondo.
0: Hai detto una cosa meravigliosa.
1: È insita di noi, dai nostri antenati delle caverne.
0: Sì, assolutamente, i nostri avi già avevano l'amigdala sensibile alla sinusoide. Marco, io so che tu sei stato, intanto che sei colui che compone per tantissimi artisti, che scrive proprio per una marea di artisti diversi, emergenti, che ha fatto Area Sanremo 21, chi Castrocaro, Sanremo Giovani, cioè voglio dire, scrivi per tanti, sei un songwriter in piena attività.
2: Fervido, sì, ma per me è un bisogno, nel senso che io in un certo senso mi definisco come un regista della musica, uno sceneggiatore delle canzoni. Mi spiego meglio: io ho bisogno delle maschere, degli attori, dei personaggi che diano vita alle mie canzoni. Io tutti i giorni scrivo e canto, perché sono anche cantautore, quindi nei live porto le mie canzoni, ma mi piace anche scrivere per altri artisti, come per vivere altre vite, no? Indossare i panni di altri personaggi, di altri mondi, e quindi sì, sono molto prolifico perché mi piace viaggiare con la fantasia e creare.
0: Sei stato ospite di anche tantissimi programmi, ma com'è esibirsi un po' a Sanremo? Vinile d'argento, cantante, insomma, davanti a personaggi come Vince Tempera, insomma, che comunque ha un certo spessore.
2: Esatto, nel panorama della storia della musica italiana. Io devo dire che da bambino io sognavo di cantare a Sanremo e di cantare su un palco così bello. Io devo dire che già mi sento realizzato, cioè pur non avendo fatto l'Ariston, no? Pur non avendo fatto il Sanremo quello che va in Rai, pur non avendo
0: fatto un collaterale, tra virgolette, no?
2: Esatto, ma io, cioè, l'emozione che non riesco a immaginare, un'emozione migliore, cioè è più grande, perché per me è veramente cantare in quella culla della musica, per me era realizzare un sogno, è un'emozione che io auguro a chiunque nella propria professione, nella propria famiglia, nelle proprie relazioni, di realizzare i propri sogni, piccoli o grandi che siano, assolutamente sempre.
0: Assolutamente sì, anche perché poi stai nei sogni, cioè vivi nei sogni in pieno. Come il tuo pezzo, sì. Voglio dire che in effetti, anche se l'argomento è diverso, ma si chiama Sto, io lo farei sentire subito, Marco. Marco Conte, Sto.
3: Sto su uno squalo e mi vedo

0: per te. E sto, Marco Conte, sto. Una critica un po' a questi amori facili. Marco, raccontaci un po' questo pezzo.
1: Sì, il pezzo sto letteralmente, apparentemente, cavalca un pochettino l'onda di una certa visione.
0: Di un genere anche.
1: Esattamente, con delle immagini volutamente violente e nonsense e provocatorie per farci riflettere sul fatto che forse oggi la musica è diventata tanta forma e poco contenuto, ovviamente senza fare di ogni erba un fascio, senza generalizzare, senza fare una legge assoluta, ma tanta musica che passa in radio, su Spotify, non è forse dal punto di vista lirico musica di messaggi importanti. Quindi ho voluto fare una mia riflessione così a modo mio tramite questa canzone Stop.
0: Assolutamente, io sono pienamente d'accordo, Marco, pienamente d'accordo. Invece il tuo prossimo pezzo, quello che poi andrà a chiudere in realtà questa nostra piccola parentesi di Music Energy, è un pezzo un po' autocritico, quindi c'è una visione diversa, ti guardi allo specchio e che cosa ti dici?
1: Quando mi guardo allo specchio vedo luci e vedo ombre, e poi rifletto sul fatto che le ombre devono ancora essere vinte dalla luce, i lati negativi devono trasformarsi da limiti a opportunità e stimoli di crescita, devono essere guardati come aspetti migliorabili. Ognuno di noi è un po' come Joker, è un po' maledetto, è un po' incompreso dagli altri e a se stesso, ma il che significa che deve amarsi, essere amato dagli altri, inserirsi nella comunità, nella società, nelle amicizie per sprigionare la propria forza positiva e lasciare da parte le ombre.
0: Wow, DJ Shox.
2: Poetico.
0: Veramente molto molto interessante, sicuramente direi che ci si può trovare, no?
2: Beh, l'ambiente è quello che è. Risulta effettivamente così.
0: Marco, ma tu sei social? Perché io ho il mio DJ Shox che sembra tanto simpatico, ma in realtà è un cronometro umano.
2: Non ci far caso.
1: Sì, non ho...
0: Dove ti troviamo? Se noi vogliamo venire allora, un po' così a...
1: Io mi piace essere presente sui social, la mia pagina Facebook Marco Conte Music, il mio canale YouTube Marco Conte e come Marco Conte anche su Instagram, dove racconto in retroscena di queste canzoni o di anche altre magari canzoni che usciranno, degli eventi che farò, insomma tutto è sempre reso contatto sulla mia pagina, sulle pagine che citavamo, dove appunto sono Marco Conte o Marco Conte Music.
0: Beh, noi verremo sicuramente a trovarti. Come ho capito, DJ Shox già ti ha stalkerato abbastanza.
2: Beh, direi sì.
0: A guardare e a spiarti un pochino.
2: È anche
1: un piacere.
2: A followizzare.
0: Marco, io non so come ringraziarti per essere stato con noi. Spero di riaverti prestissimo qui, magari per delle prossime date in programma.
1: Con
0: prima
1: vero
0: di
1: piacere.
0: Qualche data.
1: Con vero piacere, vi ringrazio veramente di cuore.
0: Noi chiudiamo questa puntata ascoltandoci questo pezzo.
2: Dai, lanciala.
0: Gioca! Marco Conte. Ciao Marco, grazie!
2: Ciao Marco!
1: Ciao a voi!

Vuoi promuovere il tuo brano? Invia un'email con il tuo contatto telefonico a magillaradioproduction@gmail.com. Il prossimo protagonista su Music Energy potresti essere tu.

amico. Era noto alle forze dell'ordine per reati legati alla droga. È morto a 89 anni Re Harald V di Norvegia, il regnante più anziano d'Europa. Salito al trono nel 91, in oltre 35 anni di regno, è stato molto amato dai norvegesi, tanto per il ruolo istituzionale quanto per le sue qualità umane. La corona passa ora al figlio Haakon. Lo sport, prima sessione ad Aragon, coi piloti della MotoGP che scendono in pista per le FP1, presenti anche Fermín Aldeguer e Johan Zarco, che ieri hanno ricevuto il fit che saranno rivisti dopo la sessione mattutina. Nel pomeriggio alle 15 le pre-qualifiche. È tutto, a più tardi.

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente.
1: E con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

di me. I tuoi occhi non sono più capaci di distinguere cos'è realtà. Per questo ci saranno tante stati, ma una come quella non ritornerà. Per questo taci la tua umanità. Per questo piace all'unanimità. Per questo e mi sto chiedendo se anche tu in realtà non

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

vinci nel game. Chiunque altro fra solo un collega. So che non vedi l'ora di un fail. Nella tua invidia verde bottega. Sembra quasi che qua appena parlo si scatenano l'alfa e l'omega. Dovrò essere l'unico a farlo, che per me tanto

Si allarga l'inchiesta condotta dalla Procura di Palermo sulla morte della bimba di 4 anni deceduta a causa della difterite. Nei giorni scorsi i PM hanno indagato per omicidio colposo i genitori, mentre sarebbero stati iscritti anche i medici degli ospedali Cervello e dell'ospedale dei bambini. L'iscrizione negli indagati sarebbe un atto dovuto. Attacco hacker a Team System. La società che fornisce software aziendali ha comunicato di aver rilevato un accesso non autorizzato al software contabilità in cloud, col conseguente furto dei dati personali. Gli hacker hanno sottratto dati anagrafici, coordinate bancarie, email e numeri di telefono. È tutto, a più tardi.

Cerca Radio Meano su Google Play. Da ora puoi scaricare la nostra nuova app Android e installarla su tuo dispositivo. Radio Meano, sempre vicino a te.

Radio Meano, l'eco delle Dolomiti, passione che risuona senza fine.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

manette dopo essere stati trovati con oltre 17 kg di shabu nascosti nei bagagli. E bilancio dell'operazione condotta all'aeroporto di Fiumicino dai militari del Comando Provinciale e della Guardia di Finanza di Roma. La MotoGP ad Aragon è andata in scena alla prima sessione di prove libere con Marc Marquez che ha chiuso col miglior tempo davanti alle Aprilia di Laur Fernandez e Bezzecchi. Nelle retrovie il leader del mondiale Jorge Martin e Pecco Bagnaia. Nel pomeriggio le pre-qualifiche. È tutto, a più tardi.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Tofana di Roses. Recuperati due alpinisti spagnoli. Due alpinisti spagnoli, un uomo di 35 anni e una donna di 26, sono stati recuperati dopo che le loro corde si sono bloccate nella roccia durante la discesa dalla via Il Vecchio Leone e la Giovane Fifona, sul primo spigolo della Tofana di Roses. Gli alpinisti si trovavano a circa 120 metri dalla base e hanno richiesto assistenza per completare la discesa. Accordo per 1.400 dipendenti dei comuni bellunesi. È stata raggiunta una preintesa territoriale che introduce nuove misure di smart working e flessibilità oraria per circa 1.400 dipendenti dei comuni del bellunese. L'accordo, sottoscritto da CISL FP e UIL FPL con le Unioni Montane, prevede anche l'accesso facilitato al part-time e iniziative per migliorare la conciliazione tra vita lavorativa e privata. Carenza di medici di base in Belluno. Il Comitato Feltrino per il diritto alla salute ha espresso preoccupazione riguardo alla carenza di medici di famiglia nella provincia di Belluno. In particolare, si interrogano sulle conseguenze dell'introduzione delle aggregazioni funzionali territoriali nel gennaio 2027 e sulla cessazione del sostegno regionale alle medicine di gruppo integrate. Cambio al vertice della Guardia di Finanza di Belluno. Il tenente colonnello Alessandro Alberioli è il nuovo comandante del gruppo di Belluno della Guardia di Finanza, subentrando al maggiore Marco Genda, trasferito al nucleo di polizia economico-finanziaria di Parma. Alberioli torna a Belluno dopo un periodo di servizio in altre località, dove ha operato nel contrasto ai fenomeni illeciti economico-finanziari. Nuovo bando per piscina e pala sport a Longarone. Il comune di Longarone ha pubblicato un nuovo bando per l'affidamento della gestione della piscina comunale e del palasport, dopo due tentativi precedenti andati deserti. L'obiettivo è garantire la continuità delle attività sportive e individuare un nuovo gestore entro l'autunno. La scadenza per la presentazione delle offerte è fissata al 15 settembre. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

lascerai, io ti lascerò. Lo sappiamo entrambi che poi finirà. Fallo per me, fallo tu per noi, fino a che il mio cuore si raffredderà. Solo tu mi davi la luna. L'idea di perderti mi fa paura. Ho un'armatura, ma mi paralizza come una medusa. Chiedersi scusa ora che senso ha? L'amore è un plagio dell'eternità. Dio ci ha creati col cuore a metà e colmiamo il vuoto di chi se ne va. Con sensi di colpa, stesso ogni volta, ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare, se questo farà sopravvivere il meglio di te.

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

Porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente.
1: E con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.
4: Ho sbagliato così

0: slow. I'm on the highway. I got to move.
1: That's what I'm talking about.
2: La voce della Val Belluna.
3: Avrà un funerale con tutti gli onori militari di Stato di cui ha diritto Ratko Mladic, l'ex comandante serbo-bosniaco, conosciuto per il suo ruolo nel massacro di Srebrenica nel 1995, morto ieri a 84 anni in un ospedale penitenziario dell'Aia, lo ha annunciato il governo serbo. Italia alle prese con la quinta ondata di calore di quest'estate bollente. Oggi sono 9 le città da bollino rosso. Si tratta di Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Latina, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. A rischiare per il grande caldo sono non solo le fasce a rischio, ma tutta la popolazione. È tutto, al prossimo appuntamento.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. La Juventus continua a trattare Frank Kessié dopo l'incontro di ieri tra Massara, Carnevali e l'agente del calciatore. Non si è ancora arrivati a un'intesa definitiva, ma i bianconeri vogliono chiudere per bruciare anche la concorrenza della Roma. Il centrocampista ivoriano ha già un passato nel nostro campionato con le maglie di Milan e Atalanta, con la Dea 30 presenze, 6 gol e 4 assist nella stagione 2016-2017. Nell'estate successiva al passaggio in rossonero, dove ha giocato per 5 stagioni, collezionando 174 presenze, 35 gol e 12 assist in Serie A. La MotoGP ad Aragon è andata in scena alla prima sessione di prove libere con Marc Marquez che ha chiuso con miglior tempo in 1:47.532 davanti alle Aprilia di Raul Fernandez e Marco Bezzecchi. Nelle retrovie il leader del mondiale Jorge Martin e Pecco Bagnaia. Buone sensazioni invece dal De Geer e Zarco che saranno rivisti nel centro medico ma dovrebbero proseguire senza problemi. Nel pomeriggio alle 15 le pre-qualifiche. Il tennis si allarga alla platea di italiani presenti agli US Open, oltre vari Cobolli, Musetti e Berrettini. Entrano nel tabellone principale anche Andrea Guerrieri e Lucrezia Stefanini. Per l'emiliano che batte il tunisino Aziz Dugaz col punteggio di 6-2 e 6-4 in un match interrotto per pioggia per oltre due ore, è il primo ingresso in uno slam in carriera. La toscana invece, dopo Australian Open, Roland Garros e Wimbledon, conquista il suo primo pass per New York, completando la sua collezione dei quattro maggiori tornei del mondo. Dopo aver chiuso al primo posto il girone D dell'Europeo di volley femminile, l'Italia di Julio Velasco conosce parte del proprio percorso nel tabellone eliminazione diretta. Le azzurre affronteranno lunedì alle 16 la Bulgaria negli ottavi a Brno. In caso di qualificazione ai quarti troveranno la vincente di Cechia-Svezia. Date e orari delle singole partite sono ancora da definire. Il basket, l'Italia torna sul parquet, adesso si fa sul serio perché la trasferta a Tuzla apre la seconda fase delle qualificazioni mondiali 2027. Di fronte ai ragazzi di coach Luca Banchi ci sarà la Bosnia, battuta giusto un anno fa Eurobasket. Il protagonista assoluto di quella partita, finita 96-70 per l'Italia, era stato un Simone Fontecchio letteralmente immarcabile, autore di una prova da 39 punti. E proprio l'ala di Miami Heat sarà nuovamente la punta di diamante dell'Italbasket. La gara si gioca questa sera. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Questa è RAM 7-5. RAM 7-5. It's just the radio, darling, just the radio and your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7-5.
2: La raccomandazione è quella di non far tardi per l'appuntamento con la RAM 7-5, anche se è una raccomandazione, come spesso diciamo, piuttosto inutile, perché sappiamo benissimo che siete qui sulla vostra antenna preferita continuativamente. E sicuramente non è che arrivate per l'appuntamento che abbiamo comunque fissato proprio a quest'ora, appuntamento quotidiano su oltre 80 emittenti radio con la redazione di 7va.fm che insomma ha scelto le alte radio hanno scelto noi, insomma fidanzamento in piena regola che va avanti a rose e fiori, no? Perché qualcuno dice l'amore non è bello se non è litigarello, però insomma se addirittura si va di comune accordo da anni vuol dire che un motivo c'è ed è senz'altro l'amore per la buona musica. Sapete che in redazione siamo molto attenti e consideriamo ammiraglia la trasmissione di RAM 7-5, non a torto, perché quando c'è qualche raccolta datata dell'anno in corso, in questo caso 2026, siamo attentissimi, anche se magari le raccolte proprio per definizione hanno delle tracce che non sono freschissime. In questo caso arriva e va puntualmente sotto laser una traccia che è davvero il caso di dire non ha bisogno di presentazioni, e mi darete senz'altro ragione, perché è venuto fuori Alicon Days. Chi lo firma? Che traccia stiamo per ascoltare? La riconoscerete subito e sicuramente non la

firmato Rodney Crowell, abbiamo ascoltato Are You One of Us, zona 21, new entry di 7 giorni fa, già un più 3 sul ruolino di marcia, in avanzamento di un livello, si porta dalla 19 alla 18esima piazza. Andrea Spuntarelli con questo pezzo che ha voluto dedicare alle mamme giovani.

classico della canzone italiana, rivisto in chiave moderna in maniera frizzante e saltellante. Tutta la creatività di Andrea Spuntarelli, che è un mago anche con i pennelli, tanto per andare a far rima con il suo cognome, in salita di un livello. Attenzione però, perché il disco turbo della settimana, con addirittura un +7 sul ruolino di mago

0: davvero tanto discutere, continua a far parlare di sé. Mi riferisco a I miei sguardi. Se non l'avete ancora fatto, prestate molta attenzione al testo. Arriva Eric M.
1: Perché sei triste?

testo, ma attenzione, arrangiamenti sopraffini, qualità vocali davvero di primo ordine, tutta quanta la confezione davvero incantevole. Il resto parliamo di un professionista che è spesso al di là della

0: dagli studi di Roma, alisper7va.fm, Pocket Love.
1: Bentornati su Pocket Love. È venerdì, io sono Alice, vi parlo da Roma e siamo di nuovo nel nostro appuntamento su All Go Day, un programma diffuso dalle oltre 80 altre radio e ovviamente in collegamento con la redazione di 7va.fm, che saluto. Sono arrivati i vostri messaggi. Io devo dire, sono veramente contenta di vedere che ancora oggi esistono così tante persone romantiche, perché veramente mi avete mandato dei messaggini veramente dolci, ovviamente che parlano d'amore, perché non stiamo facendo un programma di cucina, però ci avete messo il cuore ed è stato bellissimo rispondervi. Quindi voglio ridare il numero, almeno anche gli altri possono scrivermi. WhatsApp 331 80 80 415, oppure mandatemi una mail a pocketlove@7va.it. Come è andata questa settimana? Io per esempio voglio subito leggervi il messaggio che mi ha mandato Fabio da Pesca Seroli, e lui mi dice che si è innamorato. Nonostante io non sia più giovanissimo, mi sono davvero innamorato. È veramente una cosa stupenda quando ci si innamora. Che cosa succede? Innanzitutto si perde l'appetito, perché lo stomaco pensa altro, alle farfalle, no? E spesso non si riesce nemmeno più a dormire. E poi c'è proprio un cambiamento anche nei nostri comportamenti, ad esempio improvvisamente soprattutto le donne si mettono a dieta, si dimagriscono, raggiungono una stupenda forma fisica e tengono di più magari a truccarsi, il rossetto che qualcuna di solito non lo mette, se lo mette il rimmel, tutte precise quando escono, vestite sempre in tiro, e anche gli uomini, no? Chi comincia a rivedere i muscoli che fino adesso magari si erano un po' appannati, piuttosto che mettere più profumo, pettinarsi con più cura la mattina, tantissimi piccoli cambiamenti, e poi si è sempre felici. Ecco, quando si è innamorati già ci alziamo col buon umore, ovviamente con il pensiero fisso della persona con cui vorremmo stare, ecco, se ancora non è andata in porto la cosa, e quindi pensare a lei tutto il giorno, tutta la notte, ma sempre stando un po' così con la testa tra le nuvole. Allora adesso vi faccio ascoltare il brano di Alicia Keys, che ci dice proprio che è in fiamme, Girl on Fire.
2: She's

0: è bello vedere una persona innamorata, sicuramente emana delle vibrazioni positive. Però all'inizio facciamo di tutto, no, per conquistare questa persona desiderata. Ecco, addirittura siamo pronti anche a cambiare il nostro aspetto, il nostro comportamento, faremo la qualsiasi cosa. Poi dopo, che succede dopo? Una volta conquistata, una volta passato del tempo, degli anni, lasciamo un po' le cose andare così come vanno. E quando poi, a volte, insomma, nelle volte in cui vanno male queste cose, iniziano tanti tanti ripensamenti.
1: Alice per seteva.fm Pocket Love.
0: Che cosa potevo fare io prima? Potevo dargli più attenzioni? Oppure, ad esempio, nel caso dei tradimenti, come è potuto succedere? Quali sono state le mie mancanze? Sicuramente, sempre da tutte e due le parti c'è un po' di colpa, perché è vero che l'azione la fa chi tradisce, però in genere si va a cercare altro, perché all'interno della coppia ci sono delle mancanze. È difficilissimo far fronte a queste mancanze, veramente veramente difficile. E chiunque adesso, le persone che stanno ascoltando, che magari hanno vissuto cose del genere, non si devono sentire in colpa, perché c'è una miriade di fattori che gira intorno al tradimento, e man mano poi ne parleremo insieme. L'importante è sempre non distaccarsi troppo dai problemi della coppia, dal far funzionare bene la coppia, perché poi se no ci possono essere dei ripensamenti. Ad esempio, adesso io vi farò ascoltare il brano di uno dei più grandi cantautori italiani, Biagio Antonacci. Il brano si intitola Se io se lei, e qui proprio lui ce lo dice proprio nel suo testo: se io, no, avessi fatto così, se lei fosse stata meno gelosa, se io avessi dato più importanza a quello che stava accadendo. Poi dopo, alla fine, quando è tutto finito, dopo lì ci sono i ripensamenti, i rimorsi, eccetera. Bisogna subito, appena si comincia a vedere qualche piccolo segnale, subito intervenire per non far ingrandire il problema. Quindi la cosa migliore è sempre il dialogo. Mettetevi a tavola col vostro partner e dite: che cosa sta succedendo? Parliamone. Adesso ci ascoltiamo il brano Se io, se lei.
2: Se io fossi stato un po' meno distante, un po' meno orgoglioso, un po' meno che

L'avete cantata? Io sono sicura di sì. È un brano veramente fantastico, molto intenso. A volte, quando stiamo lì a lasciare una persona, si pensa: e vabbè, alla fine ce ne saranno tante migliori, o comunque questa non adatta a me, non mi piace. Insomma, si pensano le cose più negative, ovviamente, altrimenti non si lascerebbe. Però rifletteteci bene, la stessa persona per la quale adesso provate questi sentimenti così un po' di astio è la stessa per cui tempo fa avete fatto magari pazzie, o comunque avete tanto esaltato, avete creduto in lei, avete passato con lei dei momenti fantastici, e proprio per questo significa che in un certo senso era fatta per voi. Però può darsi che lo era in quel momento, perché comunque noi esseri umani evolviamo, cambiano le nostre abitudini, cambiano i nostri caratteri, soprattutto il grado di maturazione con l'età. Quindi magari in quel momento andava bene, adesso non va più bene, questo lo capisco. Però ecco, fare le cose mai in modo affrettato, ponderiamo sempre bene la situazione e riflettiamo, perché poi dopo a volte tornare indietro è impossibile, altre volte si riesce a tornare, ma non nell'immediato, dopo anni, dopo che il nostro partner ad esempio instaura un'altra storia, e lì si soffre parecchio. Lo so, a volte vi devo dire anche queste cose un po' più crude, ma lo sappiamo tutti nella vita, no? Abbiamo passato momenti belli e momenti tristi in amore. Siamo giunti anche oggi al nostro alla fine del nostro appuntamento qui su All Go Day, e vi ricordo che ci vediamo, anzi ci sentiamo, perché siamo in radio, ci sentiamo venerdì prossimo, sempre qui collegati con le oltre 80 radio del circuito Alteradio, sempre grazie alla redazione di 7va.fm e sempre su Pocket Love. Ricordate

0: 80415 e ringrazio lo staff, ringrazio la vostra radio preferita dalla quale mi state ascoltando e vi auguro un bellissimo weekend che abbiamo davanti. Un abbraccio da Alice, ciao a tutti.
1: Alice per seteva.fm Pocket Love.
2: From 7ba.fm/Altiradio. All go day. All go day. From 7ba.fm/Altiradio.
3: Dolomiti Meteo, emesso venerdì 28 agosto alle 13, tempo per il pomeriggio sera. Cielo poco nuvoloso per velature e lattiginoso per la presenza di sabbia sariana in sospensione. Verso sera, qualche annuvolamento cumuliforme localmente intenso, precipitazioni. Risulta incerta sia la probabilità che la localizzazione, sembrano più probabili superati centro-orientali, di eventuali temporali, che nel caso potranno risultare di forte intensità, grandine di grosse dimensioni e forti raffiche di vento. Temperature in aumento ben oltre la media, specie in alta quota, con afani fondovalle più bassi. Su Prealpi a 1500 metri 22 gradi, a 2000 metri 17, su Dolomiti a 2000 metri 19, a 3000 metri più 9. Venti in quota forti, a tratti molto forti da sud-ovest, con raffiche sulla cima della Marmorada oltre i 140 km orari. Sabato 29 agosto, tra notte fino al primo mattino, probabili nubi basse in diverse vallate del Bellunese. Cadore, Comerico e Valbelluna, a seguire cielo poco nuvoloso sia per qualche velatura che qualche annuvolamento nel pomeriggio, soprattutto su Prealpi. Precipitazioni durante la notte, non escluso qualche isolato rovescio temporale. In giornata generalmente assenti o poco probabili qualche breve piovasco o rovescio nel pomeriggio sera, 10-20%. Temperature massime in generale calo su Prealpi, a 1500 metri minima 13, massima 17, a 2000 metri minima 10, massima 12. Su Dolomiti a 2000 metri minima 10, massima 14, a 3000 metri minima 4, massima 6. Venti in quota fino al primo mattino forti da sud-ovest, poi in attenuazione fino a moderati occidentali nel pomeriggio sera. Deboli variabili nelle valli a 20-50 km orari a 2000 metri e 20-70 a 3000. Domenica 30 agosto, sereno o poco nuvoloso con possibili locali nubi basse in alcune vallate tra notte e primo mattino in dissolvimento. Qualche annuvolamento in più nel pomeriggio su Prealpi. Precipitazioni, la probabilità di precipitazioni tra pomeriggio e sera ad oggi risulta molto bassa o assente, 0,10%. Temperature pressoché stazionarie su Prealpi a 1500 metri, minima 14, massima 18. A 2000 metri, minima 11, massima 13. Su Dolomiti a 2000 metri minima 11, massima 14, a 3000 metri minima 4, massima 7. Venti deboli e moderati in quota, deboli variabili nelle valli, a 10-20 km orari a 2000 metri e 20-30 a 3000. Lunedì 31, cielo sereno poco nuvoloso. Nel pomeriggio sera qualche annuvolamento, specie su Dolomiti Nord, dove non è del tutto escluso un temporale. Temperature stazionarie sempre oltre la media del periodo, venti in quota deboli moderati, deboli variabili in valle. Martedì 1 settembre, un po' più instabile, con cielo al mattino poco nuvoloso, nel pomeriggio aumento della probabilità di qualche rovescio temporale sparso, temperature massime in lieve calo, venti in quota moderati occidentali. La quota dello zero termico oggi venerdì 4500 metri, sabato 3900, domenica e lunedì 4000 e martedì 4100 metri. Il prossimo bollettino domani sabato 29.

Inizia a donare un nuovo sguardo al mondo. Scuola Triveneta Cani Guida. Dona due occhi a chi non vede per migliorare la qualità di vita e la libertà di spostarsi in autonomia e sicurezza. Visita il sito www.scuolatrivenetacaniguida.com e scopri come donare indipendenza e gioia. Scuola Triveneta Cani Guida. Insieme vediamo oltre.

0: Saremo in battaglia, dice Teheran. Trump torna intanto a ribadire: lo stretto di Hormuz è aperto, la risposta iraniana è molto debole. Calcio, l'urna di Monte Carlo ha scelto le avversarie di Milan e Juventus in Europa League. Per i rossoneri le sfide più interessanti con Benfica, Olympiacos e le inglesi Sunderland e Bournemouth. La Juve ha pescato due spagnole, Real Sociedad e Celta, oltre ad AZ Alkmaar e Ferencváros. In Conference League l'Atalanta pesca l'Ajax, da affrontare in trasferta. È tutto, a più tardi.
1: Ben trovati dalla redazione.

0: Sportiva era Daniele Campanari. La Juventus continua a trattare Frank Kessié dopo l'incontro di ieri tra Massara, Carnevali e l'agente del calciatore. Non si è ancora arrivati a un'intesa definitiva, ma i bianconeri vogliono chiudere per bruciare anche la concorrenza della Roma. Il centrocampista evoriano ha già un passato nel nostro campionato con le maglie di Milan e Atalanta, con la Dea 30 presenze, 6 gol e 4 assist nella stagione 2016-2017. Nell'estate successiva al passaggio in rossonero, dove ha giocato per 5 stagioni, collezionando 174 presenze, 35 gol e 12 assist in Serie A. La MotoGP ad Aragon è andata in scena alla prima sessione di prove libere con Marc Marquez, che ha chiuso con miglior tempo in 1:47.532 davanti alle Aprilia di Raul Fernandez e Marco Bezzecchi. Nelle retrovie il leader del mondiale Jorge Martin e Pecco Bagnaia. Buone sensazioni invece dal De Geer e Zarco, che saranno rivisti nel centro medico ma dovrebbero proseguire senza problemi. Nel pomeriggio alle 15 le pre-qualifiche. Il tennis si allarga alla platea di italiani presenti agli US Open. Oltre vari Cobolli, Musetti e Berrettini, entrano nel tabellone principale anche Andrea Guerrieri e Lucrezia Stefanini. Per l'emiliano, che batte il tunisino Aziz Dugaz col punteggio di 6-2 e 6-4 in un match interrotto per pioggia per oltre due ore, è il primo ingresso in uno slam in carriera. La toscana invece, dopo Australian Open, Roland Garros e Wimbledon, conquista il suo primo pass per New York, completando la sua collezione dei quattro maggiori tornei del mondo. Dopo aver chiuso al primo posto il girone D dell'Europeo di volley femminile, l'Italia di Julio Velasco conosce parte del proprio percorso nel tabellone eliminazione diretta. Le azzurre affronteranno lunedì alle 16 la Bulgaria negli ottavi a Brno. In caso di qualificazione ai quarti troveranno la vincente di Cechia-Svezia. Date e orari delle singole partite sono ancora da definire. Il basket, l'Italia torna sul parquet, adesso si fa sul serio perché la trasferta a Tuzla apre la seconda fase delle qualificazioni mondiali 2027. Di fronte ai ragazzi di coach Luca Banchi ci sarà la Bosnia, battuta giusto un anno fa Eurobasket. Il protagonista assoluto di quella partita, finita 96-70 per l'Italia, era stato un Simone Fontecchio letteralmente immarcabile, autore di una prova da 39 punti. E proprio l'ala di Miami Heat sarà nuovamente la punta di diamante dell'Italbasket. La gara si gioca questa sera. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
13: Da Steven Spielberg.
12: Non riesco a capire, sono persone.
13: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
12: Cosa vuoi fare?
14: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Crescono i bimbi, crescono.
1: Ciao, sono Simona Sorbara. Potrai ascoltare una volta a settimana sulla tua radio preferita Sporting Go. In 30 minuti il racconto delle imprese sportive più importanti attraverso la voce dei giornalisti sportivi più autorevoli. Sporting Go, l'accento sullo sport.
2: La web radio delle Dolomiti Bellunesi. Radio

0: finisce qua la storia di noi due, sono cose che succedono.
1: How about this flow? Take off the flow.

0: Amici di Radio Meano, sono Paolo Giusti e ogni fine settimana sarò con voi con un nuovo grande appuntamento.
1: The Billboard History.
0: 60 minuti con i grandi successi dal 1975 ai primi anni 90, direttamente dal countdown più famoso al mondo.
1: The American Hot 100.
0: Vi aspetto dunque su Radio Meano il venerdì alle 15 e domenica alle 17 con The Billboard History. Non mancate!

sinistra perché hanno studiato poco le parole della Presidente del Consiglio. Hanno estrapolato una frase da un ragionamento più complessivo, replica a stretto giro Bonaccini. Un venerdì rovente sull'Italia con picchi anche di 42-44 gradi e qualche temporale al nord. Ma fortunatamente nel weekend è previsto un lieve miglioramento. Domani le massime al centro-nord subiranno un calo di 3-4 gradi, flessione che raggiungerà il sud soltanto domenica. È tutto, a più tardi.

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

Se finisse l'amore, non saprei più che faccia avresti. Se finisse l'amore, non ti tradirei, non mi uccideresti. Se finisse l'amore, non esisterebbe più nessuna prigione. Nessun crimine avrebbe un nome, guarderesti il cielo, non mi penseresti. Se finisse l'amore, non ti avrei offerto due birre. Se finisse il dolore, non saprei perché essere triste. Finisse davvero, avremmo due case con due letti singoli. Non esisterebbero lune di miele, ma una sola luna in cielo con gli spigoli.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici trovo sempre

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente
1: e con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per casa.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

0: Il Ratko Mladic, l'ex generale serbo noto come macellaio di Srebrenica, è morto a 84 anni mentre scontava all'AIA l'ergastolo per genocidio. Lo ha annunciato il ministro della giustizia serbo, Vujic. Il movimento studentesco delle proteste di Novi Sad si smarca, è una vergogna. MotoGP, un super Marco Bezzecchi si mette dietro ai fratelli Marquez col nuovo record della pista ad Aragon. Secondo Alex, terzo Mark. In Q2 anche di Gian Antonio, Aldeguer, Fernandez, Martina, Costa, Morbidelli e Zarco al rientro. Partiranno dal Q1 tra gli altri Marini, Bagnaia, Quartararo e Bastianini. È tutto, a più tardi.
1: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di trepimeteo.com.
2: Bentrovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un sabato con l'alta pressione dominante sull'Italia. Prevarrà il sole, anche se in mattinata avremo qualche isolato fenomeno sulla Sardegna, così come nel corso del pomeriggio locali precipitazioni interesseranno le Alpi orientali e parte del Medio Adriatico. Si tratterà comunque di brevi fenomeni che tenderanno ad esaurirsi con il passare delle ore. Segnaliamo anche cieli offuscati da stratificazioni nella seconda parte della giornata al sud Italia, ma con il basso rischio di fenomeni. Le temperature massime diurne inizieranno a perdere qualche grado a partire dalle regioni centro-settentrionali. Toccherà poi anche al sud nella giornata di domenica. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.

0: Entriamo.
1: Cari amici, bentornati, bentornati a questa nuova puntata di Supermarket Show. Con voi Daniele Dalmuto, pronto ad aprirvi e ad accogliervi all'interno del suo supermercato di fiducia, sempre tra buona musica, notizie improbabili e situazioni imbarazzanti. I nostri scaffali sono stati ampiamente riforniti, quindi ce n'è per tutti i gusti. E mi raccomando, prima di uscire, possibilmente cercate di pagare tutti gli articoli che vi infilate in tasca, quelli che rubacchiate, perché spesso e volentieri accade. Quindi mettete la monetina nel carrello che incominciamo.

0: cercherai.
1: E per il nostro almanacco di oggi invece ricordiamo Beato Saverio, che in realtà si chiamava Valerio. Beato Saverio passò la vita in un continuo equivoco: tutti lo chiamavano Saverio, ma lui si chiamava Valerio. Troppo timido per correggere chiunque, accettò il nome e fece miracoli con discrezione, come far sbocciare fiori nei deserti, trovare chiavi smarrite. Si racconta che in paradiso, quando San Pietro gli aprì le porte, gli disse: benvenuto Saverio, e lui rispose: grazie Pietro, ma io sono Valerio. Da allora è il patrono degli anonimi e dei malintesi.

filtra tra le persiane, sulla tua pelle la luce rispecchia, la moca borbotta distratta e tu canticchi una canzone vecchia. Hai addosso la mia felpa e sei a piedi nudi, i tuoi capelli legati a metà, c'è un disordine che sa di casa e penso è tutta un'altra vita questa

0: eravamo.
1: Allora.
2: Sì, pronto?
1: Pronto, buongiorno, mi dica.
2: Buongiorno, scusi, no, gentilmente volevamo capire questa cosa del fatto, del perché da Saverio veniva sempre confuso con Valerio e viceversa.
1: Cosa non ho capito?
2: No, abbiamo parlato adesso di Beato Saverio, ma in realtà si chiamava Valerio. Ecco, volevamo capire.
1: Contenta.
2: Ecco, no, volevamo capire secondo lei per quale motivo era così semplice confondersi quando in realtà il suo nome era un altro.
1: Non lo so, amore, non lo so. Io non c'ero.
2: Ah, non ne ha mai sentito parlare lei, quindi, cioè, non conosce la storia.
1: No, no, no, no, assolutamente no. Anche perché io sono ortodossa Saverio.
2: Ah.
1: Non so se fa parte della religione ortodossa o cattolica.
2: No, noi adesso abbiamo approfondito un discorso, credo, riguardo alla religione cattolica, però probabilmente anche nell'ortodossa. C'è un aneddoto che dice che lui una volta è arrivato alle porte di Pietro e lui disse, Pietro gli disse: benvenuto Saverio. Lui rispose: grazie Pietro, ma io sono Valerio. Cioè, anche lì si erano sbagliati.
1: Ah, non lo so, capirai, se si è sbagliato Pietro, io proprio non so niente. Ma lei chi è, scusa?
2: L'almanacco.
1: Ah, ho capito.
2: Va bene, grazie, la saluto.
1: Va bene, buon lavoro.

Ed ora andiamo a Roma, dove c'è stato questo bizzarro avvistamento. Ovviamente sono tutte strategie per portare l'attenzione su di sé, insomma, non ci sono altre spiegazioni. Questa donna che porta a spasso il cane robot si chiama Princesa. È una donna, porta a spasso un cane al guinzaglio per le vie di Roma, nulla di strano se non fosse per la razza piuttosto insolita del quadrupede. Scherzi a parte, quello con cui stava passeggiando la protagonista del video che troverete sul web, e gentilmente ovviamente vi ricordo, potrete andarlo a cercare su today.it, è un cane robot. Il bizzarro avvistamento è avvenuto in zona Monte Zebio, uno dei raggi che portano verso Piazza Mazzini, in una delle zone più centrali della capitale. La donna, di origini brasiliane, nel filmato passeggia tranquillamente con il suo cane robotico di un brillante colore rosso, tenendolo al guinzaglio come si farebbe con un animale di carne e ossa. Non solo, come spiegato dalla diretta interessata, anche un nome, una femmina, si chiama Princesa. Il passaggio della donna con il cane robot, una visione a metà tra Blade Runner e un cinepanettone.

0: Il meteo, secondo voi, le previsioni meteorologiche popolari in giro per l'Italia.
1: Pronta?
2: Signora, salve, supermarket, previsioni meteorologiche, gentilmente un'occhiata così dalla sua finestra, dalla sua terrazza, sulla situazione meteorologica di oggi sulla provincia di Cosenza.
1: Il tempo è bellissimo, c'è un sole caldo, una giornata primaverile.
2: Come un po' in tutta Italia, stiamo riscontrando una situazione analoga per essere comunque febbraio, e quindi anche le temperature ovviamente saranno sopra la media stagionale.
1: Sì, saranno alte, non ci ho guardato, ma saranno alte.
2: E invece, signora, ci sono venti anche per caso, oppure in assenza di vento?
1: No, vento no, non ce n'è. Proprio una giornata primaverile.
2: Addirittura primaverile, quindi insomma, diciamo siamo proprio fuori dal periodo stagionale, ecco.
1: Fuori stagione.
2: Sta impazzendo il clima. Va bene signora, grazie, buon proseguimento.
1: Prego, arrivederci.

0: pronto.
1: Signora, salve, scusi, supermarket, regolazione nazionale dell'ora esatta. Ci potrebbe dire gentilmente a quest'ora lì da lei che ore sono?
0: A che ore sono adesso?
1: Nella zona di Ravenna, esatto.
0: Ho già che vuol sapere che non mi sapete.
1: Cioè, voleva sapere in zona Ravenna a quest'ora che ore sono?
0: E sono le 19 qui.
1: E precise, giusto?
0: Sì.
1: Ok, grazie signora, buona serata.
0: Anche a lei.
2: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.

0: Cari amici di Supermarket Show, chiudiamo la nostra settimana oggi venerdì con il nostro consueto giretto tra gli scaffali dedicati alla miglior musica indipendente. Ritornano quest'oggi a Supermarket Show gli Ultima Spiaggia, che sono già collegati con noi telefonicamente. Ragazzi, bentornati a Supermarket.
1: Ciao a tutti, ciao.
0: Ciao ragazzi, ciao. So che siete proprio anche in sessione di studio, vi avete detto così prima, quindi o avete finito o state per incominciare, comunque sempre immersi nella musica. Quest'oggi parliamo del vostro nuovo singolo, che leggo qui: il confine tra amore e ossessione, tra affetto e possesso a volte è sottile, quindi un tema molto importante. Raccontateci un po' di questa canzone.
1: Ah, diciamo che questa canzone nasce dal desiderio un po' di spiegare un rapporto complicato, ecco, di cosa può nascondersi e cosa può esserci dentro un rapporto complicato, dove magari uno dei due è disposto a dei compromessi pur di continuare a stare con l'altra persona, ecco, dei compromessi anche importanti
2: nelle mura domestiche.
1: Esatto. Non è niente di autobiografico, ma è un po' quello che vediamo in giro,
2: che succede in giro,
1: quello
2: sì,
1: quello che sentiamo intorno, insomma.
2: Sì.
1: Beh, esatto. È un testo molto scherzoso, molto giocoso, non è niente di pesante, ecco,
2: al contrario del primo singolo.
0: Avete amici che stanno vivendo, magari conoscenti, determinate situazioni sentimentali che vi hanno ispirato alla costruzione di questa canzone?
1: Siamo diversi, sì,
2: c'è di tutto.
1: C'è un po' di tutto.
0: E siete subito tutti, comunque, vi siete trovati d'accordo nel trattare questa tematica?
1: Sì, sì. Ripeto, lo facciamo in maniera piuttosto scherzosa e giocosa.
0: Beh, cos'è quello? La cosa spensierata, la cosa importante. E raccontatemi un po' invece di come avete scelto il titolo del brano Domine. Se ho pronunciato bene, mi avete sgridato prima.
1: No, per carità.
0: Ecco, perché avete scelto appunto anche questa titolazione un po' particolare.
1: Ah, guarda, nasce più che altro dal fatto che, proprio perché il rapporto è particolare, è un rapporto un po' di, diciamo, sudditanza di uno verso l'altro. In questo caso a Roma li chiamano i sottoni. È un sottone che fa di tutto pur di rimanere insieme alla sua donna, ecco, fondamentalmente.
2: Presunto maschio alfa.
0: Esatto. Ho capito. Ragazzi, allora, visto che mi avevate appunto prima accennato che stavate in studio, c'è in costruzione, adesso questo è un nuovo singolo che è uscito da poco, ma c'è in costruzione qualcos'altro? Avete in cantiere delle novità per il futuro?
2: Sì, noi abbiamo in questo momento 14 brani che parlano di vari argomenti, quindi non è che abbiamo un indirizzo preciso sui testi, anche sul genere. E quindi prossimamente faremo un concerto a un locale qui a Centocelle a Roma, e poi andiamo in registrazione, perché vorremmo registrarli tutti finalmente.
0: Beh, quindi ci
2: non,
0: sarà...
2: non ti si annoia.
0: Esatto, ci sarà un album più avanti, dai, con le sue dovute tempistiche, perché ricordiamo che la produzione di un disco non è una cosa semplice, c'è un lavoro enorme dietro, però avete già il materiale, quindi è solo una questione, diciamo, di tempi da studiare, da spalmare nel corso appunto di questi giorni, di questi mesi. Allora ragazzi, Ultima Spiaggia, Domine. Prima di ascoltare il singolo, dove potervi cercare sul web? Ve l'ho chiesto l'altra volta, ma ve lo richiedo ancora, quindi tutti i contatti social che avete.
1: Allora, noi abbiamo un profilo Instagram che è Ultima Spiaggia Band, e lì caricamo tutti i contenuti mano a mano che produciamo, sia video in sala, video ai concerti, insomma, informazioni varie. E poi siamo su tutte le piattaforme, quindi Spotify, Amazon Music, e lì potete trovare sia Domine che Turido, che è stato il nostro primo singolo, quindi ci possono ascoltare lì.
0: E loro sono gli Ultima Spiaggia, che sono tornati all'interno di Supermarket a presentare il loro nuovissimo singolo Domine. E quindi a questo punto, ragazzi, io lo lancio e vi faccio un in bocca al lupo per il vostro percorso artistico. Grazie per essere tornati a Supermarket.
1: Grazie.
2: Grazie a te.
1: Presto.

0: Pronto?
1: Signora, salve, scusi il disturbo, Consorzio Agrario qui di Pistoia. Stanno arrivando con la consegna dell'animale. Mi raccomando, se avete...
0: No, signore, ha sbagliato proprio casa. Non sono io che voglio animali.
1: Un attimo che controllo. No, perché abbiamo la consegna della femmina di cinghiale.
0: E allora, no.
1: Aspetti che controllo, perché sennò non vorrei che... Allora, via...
0: No.
1: Ho due...
0: Io non sono io, quelle le ho ordinato per il suo cinghiale.
1: Lo so, signora, però stanno arrivando. Noi abbiamo te. Mano di Pistoia.
0: Senti, sì, ma io non sono. Anche se ci avete scritto adesso, mo io non vi ho detto niente.
1: Ma dove
0: io
1: lo mettiamo adesso?
0: Ho paura. Io sono di Pistoia. Ma io non ho ordinato nessun cinghiale.
1: No, ho capito, però. Ma dove lo mettiamo adesso? Scusi, non è che possiamo. No, lo scaricano lì sotto con la gabbia, poi va arrangiate. Cioè, non è che possiamo.
0: No, signore, io non voglio proprio assolutamente niente, perché io ho una casa con una stanza sola. Figuriamoci se io voglio un cinghiale.
1: Ma mi perdoni, ma dove l'avete? Perché avete fatto domanda allora? Perché questi sono
0: Non l'ho fatta!
1: Ma sono bestie per l'accoppiamento queste.
0: Io, Madonna Santa, ma guardate, che figliola è quella lì. Per piacere, mi fai parlare col signore? Madonna.
1: Si arrabbierà anche sua figlia, perché no, dobbiamo cercare di capire cosa è successo.
0: No, io ho già capito cosa è successo. Probabilmente sarà cambiato un nome, non so che dirgli, perché io non ho ordinato nessun cinghiale. Anzi, mi fa anche paura, per dire la verità.
1: No, allora facciamo una cosa, visto
0: questo non è una cosa, questa è indipendente.
1: Facciamo una cosa. Quindi, allora, onde evitare, allora, siccome adesso i ragazzi stanno arrivando, voi cosa siete? Un condominio o una casa singola?
0: No, è una casa singola, però io ci sto con delle persone e questo non è stato ordinato.
1: Non possiamo intanto magari appoggiarlo lì fuori con la gabbiona?
0: No, davvero.
1: Perché intanto che capiamo il problema qual è stato. Si arrabbierà pure sua figlia, dai. Ma perché non è che l'ha ordinato sua figlia a volte?
0: No, nessuno, guardi. Noi fa troppo rispetto per queste cose e io non voglio questa cosa.
1: Vabbè, allora vediamo un attimino di capire cosa è successo, eventualmente se dovesse.
0: Questo non glielo so proprio dire.
1: Ecco, allora ascolti, le chiedo una cortesia. Se dovesse vedesse arrivare il camion, magari fermi i ragazzi, guardi che c'è un errore, e intanto che io li chiamo, va bene?
0: Madonna canta, stai zitta, non capisco, per favore. Ma se non l'ho ordinato devo chiederlo. Madonna, ma che cinghiali fa detto?
1: Si vede che c'ha pure anche sua figlia del cinghiale, viene a pensare.
0: No,
1: allora.
0: Per piacere, guardi, non ho ordinato nessun animale perché non ho troppo rispetto.
1: Va bene.
0: E poi a parte codesto, insomma, se l'ho ordinato io gli dico di sì, ma se non l'ho ordinato io penso proprio di no.
1: Allora vediamo un po', cerchiamo di capire cosa è successo, signora.
0: Lei cerchi pure di capire qui a questo. Senta, mi scusi tanto,
1: niente,
0: ma ora non è il momento.
1: La saluto, grazie, buona giornata.
0: Arrivederci.

ti respiro. Si è smarrito un uomo di mezza statura, senza documenti e con la faccia da piscuano. I genitori sono pregati di venirlo a recuperare alla cassa 75.

0: Beh, chissà questo cinghiale dove sarà stato poi scaricato, non si sa. Noi nel frattempo vi avvisiamo che siamo giunti al termine anche per questa puntata. E sulla nostra pagina Facebook, ormai lo sapete, troverete Supermarket Radio, ovviamente cercate quella, troverete il podcast di questa giornata, ma poi su TuneIn, Amazon Music ed Audible troverete tutte le altre puntate, insomma tutto il materiale più vecchio, ma anche quello che pubblichiamo in questi giorni. Vi ringrazio molto di essere stati con me anche quest'oggi, appuntamento alla prossima, un abbraccio da Daniele Dalmuto, ciao.
1: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.

Ci stava scontando una condanna all'ergastolo per il genocidio di Srebrenica. Una donna tedesca di 47 anni è stata trovata morta questa mattina a Isla Cristina, nella provincia spagnola di Huelva, con numerose ferite d'arma da taglio. La Guardia Civile ha arrestato un uomo italiano di 60 anni, compagno della vittima, per il suo presunto coinvolgimento nell'omicidio. Calcio, Raffaeleo, Milan, telenovela finita e fatta con il Galatasaray. E intanto a Monte Carlo, Milan e Juve hanno conosciuto le loro avversarie in Europa League. I rossoneri pescano il Benfica e due inglesi, Sunderland e Bournemouth. Real Sociedad e AZ Alkmaar, gli ostacoli principali per la Juve. In Conference League, l'Atalanta pesca l'Ajax. È tutto, a più tardi.

era un po' nell'aria, adesso sarebbe lungo il potervi spiegare il perché e il per come. Comunque, il ben trovato in antenna, siamo in full immersion.

da diverso tempo, di solito arriviamo pelo pelo, lamentiamo il ritardo, diciamo con un piede dentro, uno fuori, così invece noi siamo in maniera solerte e zelante dedicati alla radio già da diverse ore. Peccato che stiamo facendo delle modifiche, applicando delle migliorie a una classifica, ma all'altra, la Q5, non a questa che è la K7, quindi è come se fossimo, tanto per cambiare, disorganizzatissimi, spiazzatissimi, fuori tempo e ancora con tutti quanti i dischi da mettere a posto, però andiamo sul sicuro perché

0: tardi perché in apertura c'è sempre una new entry.
1: La new entry di questa settimana è Medusa and Rani con Silence. Caro Shiko, rimarrò ancora un pochettino qui al microfono, però presto mi vedrai di là, mi vedrai, sappilo. Comunque, sai perché? Perché noi, come la K7, come la Ramset Vacu 5, non ci fermiamo mai, né di giorno, né di notte, né di lunedì, né di martedì, né di sabato, né di domenica. Siamo sempre, sempre, sempre presenti, e anche in questo caso per migliorare.
0: Sì, beh, sempre per voi, per la gioia dei vostri padiglioni auricolari.
1: Esatto, esatto. Bellissimo questo ingresso, la posizione numero...

0: Silence Please. No, Silence è il titolo del brano che è appena andato in onda sulla vostra radio preferita. Noi stiamo comunque toccando qualche manopolina, nessuno se ne accorge, non ti preoccupare Chico. Però canale destro, canale sinistro, un po' di destra, un po' di sinistra, un po' di compressione, un po' di basso, un po' di... dobbiamo sempre migliorare.
1: E beh, la K7 è anche il banco di prova ottimale, no? Per fare delle situazioni test, per apportare delle migliorie auditive, grande sgomitare, momento felice.

0: Valeria, sul mare
1: esistono nelle... ancora le rotonde sul mare.
0: Le rotonde, cioè, voglio essere antico,
1: tempi che io purtroppo credo di non aver conosciuto, sono troppo
0: giovane.
1: Tu
0: cerchi di bleffare, però insomma ancora per qualche anno ti riesce questo personaggio, ma poi dopo le carte d'identità avanzano,
1: non le facciamo vedere assolutamente, da mantenere rigorosamente nel portafogli. Vabbè, assolutamente. Quanti anni mi dai? 18 appena maggiorenne. Si sente anche nella voce, no? Una voce fresca.
0: Ancora candeline da soffiare, dai. E adesso...
1: Fin troppe candeline. Allora, posizione numero 21. È in salita questa settimana Kygo, Max Mac, No One, Take Me Back. Questo è un Extended Dance Remix.

0: No, riprendimi, direbbe, take direbbe me back, riprendimi, sì, sostanzialmente.
1: Riprende
0: quello,
1: allora, le extended version sono belle, però ti traggono in inganno, perché noi dobbiamo anche
0: sì, siamo già in ritardo, infatti, ecco.
1: Per cambiare.
0: Quando ci siamo io e te in radio, ecco che magicamente tutti gli orologi spariscono dalla redazione, spariscono. Chissà che fine fanno. Sarà Seven Cat che ce li prende, non lo so, ce li nasconde, la nostra gattina, dov'è? È sparita, non c'è.
1: È andata a prendere gli orologi.
0: È andata a prendere gli orologi. Quindi, allora andiamo avanti con
1: ce ne andiamo in qualche maniera in Nicaragua.
0: Dove mi porti?
1: Lui è statunitense, però ha queste origini centroamericane. Si parla di Gordo, che arriva però in compagnia per questa Energy. Vedi un po' se ti piace, non so se la conosci già.
0: No, io quando vengo qui in Setteva di JK7 ascolto sempre una marea di novità, anzi la seguo spesso per tenermi aggiornato, anche per quando devo fare qualche seratina, diciamo, nei locali qui delle disco.

0: con tanti effetti che si apprezzano soprattutto nel video, accompagnato da Who Made Who, Energy a firma di Gordo, in salita di 3 livelli dalla 21 di 7 giorni fa fino in 18esima.
1: Sì, appunto, stavo per dirlo, ma non ci riuscivo proprio. Non ci sono riuscito a parlare questa volta, chissà perché. Proprio aperitiveggiante questo brano, mi dava proprio.

0: ascoltato durante una sintesi molto pettinata, devo dire, effettivamente non male, non male. Bello, la spiaggia, l'infradito, costumino.
1: Eh sì, questa
0: con la, noce di cocco, magari.
1: Un'allegra marcetta, no? Che ti fa pensare che tutti quanti gli eserciti dovrebbero essere molto solari, molto disarmati e disarmanti, no? Tipo, eh sì, un esercito in bikini, no? Che sta sulla spiaggia.
0: Ah, sì. Qualcuno diceva: mettete dei fiori nei vostri cannoni, esatto, qualcuno esatto, di molto.
1: E c'è qua, e c'è davvero bisogno più di sempre in questo periodo. Non lo so, mi fa pensare perché c'è questo, no, senso di marcia, però è un qualcosa di festoso, gioviale, e appunto festaiolo. Allora, però dobbiamo scappare dalla posizione 12, appunto, dove abbiamo ascoltato Another con Emily Warren in featuring Silver Lines, e adesso una grande nostra amica che arriva dall'Asia, perché
0: Abibi si capiva, insomma, in qualche modo. Ora bisogna capire se a estate Abibi significa amore arrivata l'estate, oppure sì, io amo l'estate, non lo so,
1: un'estate d'amore.
0: Lo scopriamo ascoltando il brano,
1: con la grande Atuna che spesso interviene in telefonica, da dove sta in giro per l'Europa, riusciamo a pizzicarla. Stavolta non ce l'abbiamo, ci accontentiamo di

0: Bibi. Facile, no? Facile.
1: Una foto, beh, tra l'altro a decine, direi a centinaia, i selfie in cui Hatuna si è concessa, perché dal vivo ha avuto il piacere di presentarla sul palco di Fiuggi, quindi una ancora più saltellante, ballabilissima estate a Bibi Hatuna, che ha regalato a tutti quanti veramente un momento di spensieratezza totale.
2: Però dal brano credo che sia già innamorata di qualcuno, altrimenti perché
1: sprizza amore da tutti i fuori. Però se ne va in giro, sai, per l'Europa. L'altra volta l'abbiamo pizzicata in Kosovo, un'altra volta a Lisbona, adesso addirittura ci ha invitato ad andare con lei in Moldova.
0: Noi

0: solare in questo periodo. Tra l'altro, ci dicono che abbiamo sempre la testa tra le nuvole, ma noi siamo proprio tra i pianeti nello spazio. Perché adesso, da essere un uomo sulla Luna, adesso siamo tutti quanti in partenza verso il Sole, addirittura. Quindi,
1: verso il Sole? Già fa caldo così, basta. Anche meno.
0: Ci avviciniamo anche perché stiamo andando verso il Sole.
1: Oppure come qualcun altro in America che vuole andare su Marte, non lo so, magari troviamo qualcosa di buono. No, non, boh, non lo so.
0: Noi siamo quelli entrambi del pianeta Venere, poi esatto. Non si può dire di più. Però dai,
1: è un pianeta, questo è poco ma sicuro.
0: Almeno siamo in comune col pianeta. Però
1: uno dei dischi sta arrivando adesso che sta spaccando di più in assoluto qui in Italia quest'estate, Chico. Ma veramente di brutto, brutto, brutto, come diceva qualcuno tanti anni fa.
0: Ed è anche quello che ci regala la bandiera a scacchi di questa sintesi, quindi si torna tra 23 ore e 30 circa, sempre qui sulla vostra radio del cuore.
1: Già siamo arrivati alla fine.
0: No, titoli di coda.
1: Peccato. Adesso quindi... che ci avevo preso gusto, mamma mia. Beh. Comunque, Yugel, My Angel, Ultra Nate. Questa è Moving to the Sun. Mi raccomando, fate i buoni. Un bacione da Igno.
0: A te logo da Chico Catenacci.
1: Buona estate a tutti, mi raccomando.

0: Abbiamo trasmesso 7va DJK7 per 7va and 7va.it, Arma con Jafar Zadigan DJ.
1: From 7va.fm/LT Radio.

0: dagli studi di Roma, alispersetva.fm, Pocket Love.
1: Bentornati su Pocket Love. È venerdì, io sono Alice, vi parlo da Roma e siamo di nuovo nel nostro appuntamento su All Go Day, un programma diffuso dalle oltre 80 altre radio e ovviamente in collegamento con la redazione di 7va.fm, che saluto. Sono arrivati i vostri messaggi, io devo dire sono veramente contenta di vedere che ancora oggi esistono così tante persone romantiche, perché veramente mi avete mandato dei messaggini veramente dolci, ovviamente che parlano d'amore, perché non stiamo facendo un programma di cucina, però ci avete messo il cuore ed è stato bellissimo rispondervi. Quindi voglio ridare il numero, almeno anche gli altri possono scrivermi. WhatsApp 331 80 80 415, oppure mandatemi una mail a pocketlove@7va.it. Com'è andata questa settimana? Io per esempio voglio subito leggervi il messaggio che mi ha mandato Fabio da Pesca Seroli, e lui mi dice che si è innamorato. Nonostante io non sia più giovanissimo, mi sono davvero innamorato. È veramente una cosa stupenda quando ci si innamora. Che cosa succede? Innanzitutto si perde l'appetito, perché lo stomaco pensa a altro, alle farfalle, no? Spesso non si riesce nemmeno più a dormire. Poi c'è proprio un cambiamento anche nei nostri comportamenti, ad esempio improvvisamente soprattutto le donne si mettono a dieta, si dimagriscono, raggiungono una stupenda forma fisica, tengono di più magari a truccarsi, il rossetto che qualcuna di solito non lo mette, se lo mette, il rimmel, tutte precise quando escono, vestite sempre in tiro, e anche gli uomini, no? Chi comincia a rivedere i muscoli che fino adesso magari si erano un po' appannati, piuttosto che mettere più profumo, pettinarsi con più cura la mattina, tantissimi piccoli cambiamenti, e poi si è sempre felici. Ecco, quando si è innamorati già ci alziamo col buon umore, ovviamente con il pensiero fisso della persona con cui vorremmo stare, ecco, se ancora non è andata in porto la cosa, e quindi pensare a lei tutto il giorno, tutta la notte, ma sempre stando un po' così con la testa tra le nuvole. Allora adesso vi faccio ascoltare il brano di Alicia Keys, che ci dice proprio che è in fiamme, Girl on Fire.

0: ed è bello vedere una persona innamorata, sicuramente emana delle vibrazioni positive. Però all'inizio facciamo di tutto, no, per conquistare questa persona desiderata. Ecco, addirittura siamo pronti anche a cambiare il nostro aspetto, il nostro comportamento, faremo la qualsiasi cosa. Poi dopo, che succede dopo? Una volta conquistata, una volta passato del tempo, degli anni, lasciamo un po' le cose andare così come vanno. E quando poi, a volte, insomma, nelle volte in cui vanno male queste cose, iniziano tanti tanti ripensamenti.
1: Alice per seteva.fm, Pocket Love.
0: Che cosa potevo fare io prima? Potevo dargli più attenzioni? Oppure, ad esempio, nel caso dei tradimenti, come è potuto succedere? Quali sono state le mie mancanze? Sicuramente, sempre da tutte e due le parti c'è un po' di colpa, perché è vero che l'azione la fa chi tradisce, però in genere si va a cercare altro, perché all'interno della coppia ci sono delle mancanze. È difficilissimo far fronte a queste mancanze, veramente veramente difficile. E chiunque adesso, le persone che stanno ascoltando, che magari hanno vissuto cose del genere, non si devono sentire in colpa, perché c'è una miriade di fattori che gira intorno al tradimento, e man mano poi ne parleremo insieme. L'importante è sempre

0: per non far ingrandire il problema. Quindi la cosa migliore è sempre il dialogo. Mettetevi a tavola col vostro partner e dite: che cosa sta succedendo? Parliamone. Adesso ci ascoltiamo il brano Se io, se lei.
1: Se io fossi stato un po' meno distante, un po' meno orgoglioso, un po' meno che

L'avete cantata? Io sono sicura di sì. È un brano veramente fantastico, molto intenso. A volte, quando stiamo lì a lasciare una persona, si pensa: e vabbè, alla fine ce ne saranno tanti migliori, o comunque questa non adatta a me, non mi piace. Insomma, si pensano le cose più negative, ovviamente, altrimenti non si lascerebbe. Però rifletteteci bene, la stessa persona per la quale adesso provate questi sentimenti così un po' di astio è la stessa per cui tempo fa avete fatto magari pazzie, o comunque avete tanto esaltato, avete creduto in lei, avete passato con lei dei momenti fantastici, e proprio per questo significa che in un certo senso era fatta per voi. Però può darsi che lo era in quel momento, perché comunque

0: noi esseri umani evolviamo, cambiano le nostre abitudini, cambiano i nostri caratteri, soprattutto no, il grado di maturazione con l'età. Quindi magari in quel momento andava bene, adesso non va più bene, questo lo capisco. Però ecco, fare le cose mai in modo affrettato, ponderiamo sempre bene la situazione e riflettiamo, perché poi dopo a volte tornare indietro è impossibile, altre volte si riesce a tornare ma non nell'immediato, dopo anni, dopo che il nostro partner ad esempio instaura un'altra storia, e lì si soffre parecchio. Lo so, a volte vi devo dire anche queste cose un po' più crude, ma lo sappiamo tutti nella vita, no? Abbiamo passato momenti belli e momenti tristi in amore. Siamo giunti anche oggi alla fine del nostro appuntamento qui su All Go Day, e vi ricordo che ci sentiamo, perché siamo in radio, ci sentiamo venerdì prossimo, sempre qui collegati con le oltre 80 radio del circuito Alteradio, sempre grazie alla redazione di 7va.fm e sempre su Pocket Love. Ricordatevi di scrivermi i messaggi al 331 80 80 415 e ringrazio lo staff, ringrazio la vostra radio preferita dalla quale mi state ascoltando, e vi auguro un bellissimo weekend che abbiamo davanti. Un abbraccio da Alice, ciao a tutti.
1: Alice per 7va.fm. Pocket Love.
2: From 7va.fm/Alti Radio. All Go Day. All Go Day. From 7va.fm/Alti Radio. And that would wipe the smile right from my face.

0: Radio Meano, l'eco delle Dolomiti, passione che risuona senza fine.
1: Storici protestano, siamo pronti alle dimissioni. Torna il maltempo sull'Italia mentre infiamma ancora l'anticiclone africano con punte fino a 45 gradi al sud e sulle isole. Per domani la Protezione Civile ha diramato un avviso di allerta meteo arancione per temporali su settori della Lombardia e di allerta meteo gialla su settori sempre della Lombardia e di Marche e Friuli Venezia Giulia. Chiusura in rialzo per le borse europee dopo il discorso a Jackson Hole del presidente della Fed Kevin Warsh, che ha ribadito l'impegno della Banca Centrale Americana a riportare sotto controllo un'inflazione definita preoccupante. È tutto, a più tardi. Buonasera dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calciomercato. Rafa Leao ha scelto. Giocherà in Turchia per il Galatasaray con il suo amico Osimhen. Decisivo il pomeriggio di questo venerdì di campionato. Il Gala ha superato la concorrenza dell'Aston Villa e sta per chiudere. Dialoghi in corso tra Leao e i suoi rappresentanti e i vertici del club turco per compilare le carte e arrivare alla firma. Il portoghese lascia il Milan dopo 7 stagioni con uno scudetto, una supercoppa e una semifinale di Champions nel curriculum. Le cifre della transazione sono importanti. Circa 40 milioni più 3 di bonus al Milan. A Rafa un contratto da 12 milioni più bonus a stagione per 5 anni. L'Aston Villa ha perso in volata soprattutto per una questione di ingaggio. Non sono bastati i 7 milioni e mezzo di stipendio a stagione proposti. Il Sassuolo è invece a un passo da Van der Bremt del Como. In casa viola il profilo designato per sostituire Moise Kean è quello di Zirkzee del Manchester United, per il quale la Fiorentina propone un prestito con diritto e non obbligo. Si attende una risposta dal club inglese. Intanto la viola lavora al piano B, ovvero Beto dell'Everton, per cui è stata presentata un'offerta. Passiamo al campo. La sfida tra Milan e Venezia apre stasera alle 20.45 la seconda giornata di Serie A. Dopo il successo contro il Torino, Amorim cerca la prima vittoria casalinga e va verso la conferma dell'11 titolare al debutto in campionato, dando fiducia al giovane Cissé, mentre Loftus-Cheek è in ballottaggio con Salamakers per l'altra maglia alle spalle di Gonzalo Ramos. Esordio casalingo domani in Serie A per la Juventus, che alle 20.45 affronta il Parma all'Allianz Stadium. Alla vigilia del match ha parlato l'allenatore bianconero Spalletti. McKennie non ci sarà per un affaticamento, Thuram da valutare. Dal mercato sono già arrivati i sostituti di Ildiz, che sarà fuori per qualche mese causa infortunio, ha detto in conferenza stampa. Colomoni, totale fiducia in lui, così Spalletti. Oggi i sorteggi di Europa League, cammino complicato per il Milan, che se la vedrà con il Benfica e che ha pescato le due inglesi Sunderland e Bournemouth. Cammino meno scivoloso almeno sulla carta per la Juve di Spalletti, che ha come ostacoli principali la Real Sociedad in casa e l'AZ Alkmaar in trasferta. L'urna di Monte Carlo ha scelto anche le avversarie dell'Atalanta in Conference. Qualche insidia per la dea di Sarri, che andrà in Olanda a sfidare l'Ajax e ospiterà il Kairat Almaty. Appuntamento a Bergamo anche contro i ciprioti del Paphos. La MotoGP, un super Marco Bezzecchi firma il miglior tempo e il nuovo record della pista nelle prequalifiche di Aragon. Alle spalle del pilota Aprilia ci sono i fratelli Marquez, con Alex davanti a Marc. Quarto di Gian Antonio, poi Aldeguer e Fernandez. Settimo Martin, decimo il rientrante Zarco. Tredicesimo Bagnaia, che sarà costretto a passare dal Q1. Domani alle 10.50 le qualifiche e alle 15 la sprint race. Ciclismo, il norvegese Leknessund ha vinto la 7ª tappa della Vuelta con partenza a Val d'Alba e arrivo a Daramon Val de Linares dopo 150 km. In classifica il dominatore Pogacar è sempre in maglia rossa. È tutto, buon proseguimento di serata.
0: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di 3bmeteo.com.

Ben trovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un sabato con l'alta pressione dominante sull'Italia. Prevarrà il sole, anche se in mattinata avremo qualche isolato fenomeno sulla Sardegna, così come nel corso del pomeriggio locali precipitazioni interesseranno le Alpi orientali e parte del Medio Adriatico. Si tratterà comunque di brevi fenomeni che tenderanno ad esaurirsi con il passare delle ore. Segnaliamo anche cieli offuscati da stratificazioni nella seconda parte della giornata al sud Italia, ma con il basso rischio di fenomeni. Le temperature massime diurne inizieranno a perdere qualche grado a partire dalle regioni centro-settentrionali. Toccherà poi anche al sud nella giornata di domenica. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

trafiaco. È stato ritrovato in strada nei pressi di una spiaggia. Siegfried Oranucci lascia la conduzione di Report. Al suo posto arrivano Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Lo ha annunciato oggi la Rai. Tre le opzioni che l'azienda avrebbe sottoposto al giornalista coinvolto nel caso La Vitola. Una decisione irricevibile, protestano gli inviati storici di Report, che si dicono pronti a dimettersi. Calcio: Rafaleao ha scelto, giocherà in Turchia per il Galatasaray con il suo amico Osimhen, superata la concorrenza dell'Aston Villa. Intanto la sfida tra Milan e Venezia apre la seconda giornata di Serie A. Si gioca alle 20:45. È tutto, buon proseguimento di serata.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Tofana di Roses. Recuperati due alpinisti spagnoli. Due alpinisti spagnoli, un uomo di 35 anni e una donna di 26, sono stati recuperati dopo che le loro corde si sono bloccate nella roccia durante la discesa dalla via Il Vecchio Leone e la Giovane Fifona sul primo spigolo della Tofana di Roses. Gli alpinisti si trovavano a circa 120 metri dalla base e hanno richiesto assistenza per completare la discesa. Accordo per 1.400 dipendenti dei comuni bellunesi. È stata raggiunta una preintesa territoriale che introduce novità significative per i dipendenti dei comuni del Bellunese, riguardanti lo smart working, la flessibilità oraria e l'accesso al part-time. L'accordo, sottoscritto da CISL FP e UIL FPL, mira a migliorare la conciliazione tra vita lavorativa e privata per circa 1.400 lavoratori. Carenza di medici di base. Il Comitato Feltrino chiede chiarezza. Il Comitato Feltrino per il diritto alla salute ha espresso preoccupazione riguardo alla carenza di medici di famiglia nel Bellunese, sollevando interrogativi sul futuro del servizio a partire da gennaio 2027, in concomitanza con l'avvio delle aggregazioni funzionali territoriali e la fine del sostegno regionale alle medicine di gruppo integrate. Cambio al vertice della Guardia di Finanza di Belluno. Il tenente colonnello Alessandro Alberioli è stato nominato nuovo comandante del gruppo di Belluno della Guardia di Finanza, subentrando al maggiore Marco Genda, trasferito al nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Parma. Alberioli torna a Belluno dopo un periodo di servizio in altre sedi. Longarone, nuovo bando per la gestione di piscina e palasport. Il comune di Longarone ha pubblicato un nuovo bando per l'affidamento della gestione della piscina comunale e del palasport, dopo due precedenti tentativi andati deserti. L'obiettivo è garantire la continuità delle attività sportive e individuare un nuovo gestore entro l'autunno. La scadenza per la presentazione delle offerte è fissata per il 15 settembre. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

0: non ti scordare di me, di me, di noi.
1: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente
1: e con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

0: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
1: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Sono le 21 e un minuto primo, amici. Ciao a tutti, sono Marco Mari, siamo rigorosamente in diretta, come sempre accade il venerdì sera dalle 21 alle 22 con Let the Music Play in Extended Version, i nostri 60 minuti che dedichiamo esclusivamente alla musica da discoteca che si è ballato negli ultimi trent'anni del Novecento e che si balla tuttora nelle serate a tema. Quindi ragazzi, musica che noi che in quegli anni c'eravamo ed eravamo già abbastanza grandi per gustarci la musica dance, abbiamo bene il piacere di riscoprire, di riassaporare. Partiamo forte, fortissimo, partiamo con un pezzo afro. In questo caso siamo con una cover. Stiamo parlando di Inzaire o Inzaire. Qui siamo nel 1975 con Johnny Walkerlin. Vediamo se ve la ricordate, dai! È impossibile non ricordarsi un pezzo afro come questo. Tra l'altro è il brano afro, secondo me, per eccellenza. Da tutto, tutto è partito da qui. Eh beh, è l'originale, ragazzi. Poi negli anni 80 ne è stata fatta un'altra versione da Round One. Però questo è il brano originalissimo.

0: ha detto che i bei tempi andati non tornano più. Le atmosfere, le armonie e le sonorità degli anni 70, noi li abbiamo tutti. Noi siamo quelli di Let the Music Play. Al microfono Marco Mari.
1: Rimaniamo negli anni 70, perché ora c'è la disco degli anni 70. Partiamo con Ladybug.

Sì, era nel 1978 quando questo pezzo Lady Bug andava veramente forte, ragazzi. Questo è il primo dei due singoli dedicati alla disco degli anni 70. Il secondo, eccolo qua.

Non trovi più la musica dance degli anni 80 alla radio? Allora questo è proprio il programma giusto per te. In Let the Music Play, gli artisti dance sono protagonisti. Al microfono Marco Mari.

E quando sono le 21 e 14 minuti primi di questo venerdì 28 agosto 2026, eccoci entrati in Let the Music Play in Extended Version, nella quaterna dei pezzi dance degli anni 80, il primo dei quali è questo su vero vinile di Errol Brown, Buddy Rockin'.

un grande protagonista della musica disco degli anni 70 con lo pseudonimo Hot Chocolate, Harold Brown, negli anni 80 si è riproposto con questa sua grintosa Buddy Rockin' che ci ha accompagnato in apertura di questa parentesi dedicata alla dance degli anni 80. Intanto ragazzi, noi stiamo mandando in archivio anche il mese di agosto, come detto in apertura oggi ne abbiamo 28 agosto 2026, ultimo venerdì con il Let the Music Play per questo ottavo mese dell'anno. Il prossimo naturalmente saremo già a settembre e intanto noi proseguiamo il nostro percorso, acceleriamo le battute per minuto rispetto al pezzo di Harold Brown. Ora siamo insieme alla musica dance made in Italy. Sì, sì, loro sono due ragazze brillanti, frizzanti e muy carine, muy hermose. Si chiamano Fan Fan. Abbiamo imparato a conoscerle nel 1984 con Color My Love. Qui invece siamo nel 1986 tra Color My Love e questo pezzo ci sta in mezzo, Happy Station del 1985. Poi l'anno successivo ci sarà anche Gimme Your Love. Stiamo parlando del pezzo intitolato Baila Bolero. Fan Fan nel nostro appuntamento dedicato alla dance degli anni 80. Già che ci sono, visto che l'intro è decisamente lungo, vi ricordo che dopo la dance degli anni 80 ci sarà spazio per la house music tra il 1987. Genere musicale che ha stravolto il mondo della dance, gli ultimi minuti invece saranno d'appannaggio della dance degli anni 90, ma adesso anni 80 con Fan Fan.

Immagino che li abbiate riconosciuti in quanto loro sono stati assoluti mattatori delle classifiche dei dischi degli anni Ottanta. Beh, indubbiamente i Duran Duran l'hanno fatta da padroni anche in discoteca, tant'è che le loro canzoni molto spesso uscivano in versione extended come questa Union of the Snake.

L'avete riconosciuto? Dai, è stato lanciato nel 1986 dal trio alescano della dance di Sua Maestà Britannica, Stokeiken e Waterman. Stiamo parlando di Rick Astley. Non era troppo bello e quindi non ha avuto il successo che magari artisticamente avrebbe meritato, perché la sua voce meritava tutto il successo possibile e immaginabile. Quest'oggi non lo ritroviamo con il suo pezzo d'esordio Never Gonna Give You Up, ma la più recente, anche se non di molto, Together Forever, Rick Astley. E tra poco, ragazzi, ci sarà spazio per la house music, genere musicale che tra il 1987 e il 90 ha stravolto il mondo della dance, e successivamente Dance anni 90.

0: Ma quale ucciso l'uomo ragno? Noi qui lo resuscitiamo e con lui tutte le star della disco degli anni 70, 80 e 90 a presentarli in Let the Music Play e Marco Mari. Pop up the volume, pop up the volume, pop
1: up the volume, disc. E quando sono le 21:41 minuti primi, ragazzi, il tempo vola via veloce. Eccoci arrivati all'appuntamento con la house music, genere musicale che ha stravolto il mondo della dance a partire dal 1987 e per un biennio / triennio l'ha fatta da padrone. Eccoci qua alle prese con il pezzo di house music che ci fa da divisoria tra la commerciale degli anni 80 e la dance degli anni 90. Pezzo quasi interamente strumentale questo, anzi se non decisamente strumentale.

0: Il progetto si chiamava Together e il titolo era Hardcore Uproar. Mai detto, vero? Mai pronunciato.
1: Ti mancava la grinta, la carica e l'allegria della dance degli anni 90? Allora noi di Letti dei Music Play siamo il programma che fa per te. Al microfono Marco Mari.
0: Proprio così, ormai siamo arrivati nell'ultima parte, quella dedicata alla dance degli anni 90, la musica dance che si è ballata nell'ultimo decennio del Novecento e che si balla come i precedenti pezzi ascoltati nelle serate a tema. Poco più di 10 minuti da sfruttare, non perdiamoci in chiacchiere. Andiamo con un singolo che ci ricorda un'estate lontanissima.

Il motivo che ha rappresentato sicuramente l'estate del 1997, questo di Paradiso intitolato Bailando Bailando, ma ve la ricordate? Lei era pazzesca, con i capelli blu, viola, azzurri, fantastica, meravigliosa, produzione italianissima. Un altro pezzo che ci ricorda un'estate degli anni 90. Salutiamo quindi Paradiso e andiamo con Alexia.

canzoni che hanno visto protagonista Alexia sia con S&C che in solitario generalmente sono sempre state legate all'estate, dalla prima in solitario Me and You a The Summer is Magic, eccetera eccetera eccetera, come questa anche Gimme Love. Ragazzi, siamo arrivati così alla conclusione, non ci resta che andare con l'ultimo pezzo di quest'oggi che, tanto per cambiare, è un'altra produzione italiana. L'originale non lo era, perché l'originale era dei Visage, Fade to Grey, ma negli anni 90 Ida Tura insieme a Steve Strange ne hanno realizzato una versione tutta loro che adesso noi vi proponiamo e con la quale chiudiamo il nostro appuntamento di oggi di Let the Music Play in Extended Version. Io vi ringrazio tutti per l'ascolto, vi auguro un buon weekend. E naturalmente chi si mette in viaggio per ritornare a casa, chi si mette in viaggio per andare in vacanza, naturalmente tenga gli occhi bene aperti e guidi con prudenza, perché quando ritornerete vi voglio presenti, presentissimi tutti qui all'ascolto di un nuovo appuntamento con Let the Music Play. Ciao a tutti, al prossimo venerdì che sarà il primo di settembre, no, non il primo giorno di settembre. Dovrebbe essere, se non ricordo male, il 4 di settembre. Va bene, ciao a tutti!

Ogni venerdì alle 22 su Radio Meano, Lorenzo Spid ti aspetta con Fridays, un viaggio sonoro speciale nella musica contemporanea. Non mancare, venerdì alle 22 su Radio Meano.

Grazie Simon. Grazie Simon, non avevo capito. Benvenuti allora nel nuovo viaggio sonoro di Lorenzo Speed. Grazie Simon. Il Simon c'è. Potrebbe mancare il Simon all'interno di un viaggio sonoro?

Ma quanto bella è questa musica, non è per vantarmi perché io non c'entro niente, io la propongo e ve la faccio ascoltare, ma veramente questa musica mi fa venire i brividi, mi fa essere felice. L'arte, la cultura, la musica servono a questo, a renderci felici, perché noi siamo nati liberi e liberi dobbiamo rimanere, liberi di amare, di gioire, di emozionarci, di essere gioiosi, felici, pimpanti. Quindi spero che anche in voi la musica proposta evochi gioia, allegria, divertimento, adrenalina. Io sento veramente il sangue che scorre nelle vene in modo incredibile quando ascolto questa musica. Mi sento vivo, mi sento magico, utile all'umanità. Salutiamo le persone ammalate, a quelle che soffrono, le abbracciamo, perché anche grazie alla musica abbiamo conosciuto tanti e tante di voi, e quindi vi giunga il nostro abbraccio più sincero e più caloroso, perché nella vita c'è bisogno anche di abbracci, di strette di mano, di contatti. E allora emozioniamoci con questa musica incredibile, epica. Salutiamo il Fabione di Monastier, arrivato per il viaggio sonico. Salutiamo il Simon, Silvia di Oderzo, Davide di Villaverla, Luisa di Vedelago, Ornella, Gabri, detto anche il Fuco, Manuel ed Elisa Arzignano.

Wow, che bei messaggi, grazie. Allora anche a Tarcisio, era da tanto che non ti sentivamo. Tarcisio, bentornato a bordo. Allora, ciao Lorenzo Spida, oggi ci stai nutrendo di bello. Bene, mi fa piacere allora che gradiate la musica che stiamo proponendo. Scriveteci, WhatsApp, Telegram, SMS, interazioni sonore e non, 349-7267-647, WhatsApp, Telegram ed anche Short Message Service, messaggini di testo per chi non vuole mandare vocali o altro, anche i messaggini vanno bene, quelli di fumo ancora no. Arriva un disco cantato in italiano per la nostra Miss Stricchette Strocchette, a lei va sempre uno speciale omaggio, personcina speciale, così come la Dunia, quindi salutiamo le mitiche Gabriella Olmo di Martellago Venezia, Dunia, mamma croata, Mela Cotogna, Carmignano di Brenta, Padova.

Dai, arriva un indovinello sonoro, altro disco cantato in italiano per la gioia della Gabri, dedicato a tutte le donne in ascolto. Vediamo chi indovina titolo e autore del prossimo brano. Vincerà un CD musicale o a scelta anche una dedica sonora. Vediamo chi è il primo o la prima che indovina titolo e autore del prossimo brano. Bellissimo, a me piace molto. Lo dedico a Roberta e alle sue amiche in cielo. Senti qua. Disco da brividi, questo è spettacolo sonoro. Senti qua.

0: spettacolo, mamma mia che disco, veramente mi ha fatto emozionare. I ricordi non passano mai. Faccio una parentesi calcistica. A volte i tifosi delle altre squadre dicono che i milanisti vivono di ricordi. Sì, forse potrebbe anche essere vero, ma i ricordi che abbiamo noi non li ha nessuno, perché noi possiamo sempre dire di tifare la squadra più forte di tutti i tempi. Era Amedeo Minghi, bravi, bravi, brava la mare, grazie ai sottomarina che hai indovinato.
1: Ricordi del cuore.
0: Brava, era proprio i ricordi del cuore di Amedeo Minghi, non Munghi. Chi è che ha scritto Munghi? Canzone emozionante, bravo, dice il Simone di Santa Maria di Sala Venezia. Concordo, veramente mi ha fatto emozionare. Ho pianto, veramente, che ricordi pazzeschi. Lorenzo, sempre se posso in ascolto, solita richiesta anni 60 in poi. Va bene, Maurizio 46 detto Struffoli. Va bene, beh, abbiamo messo, questo era un disco di quegli anni là, No, del 1992, leggo, però comunque è un disco storico. Evviva il nuovo viaggio sonoro di Lorenzo, salutiamo allora anche la Renata di Vicenza, anche l'Anna Maria di Dosson di Casiar scatenata che dice... straordinario questo cantante Amedeo Minghi, che emozioni Anna Maria, esatto, concordo. Bene, mi ha fatto piacere, abbiamo fatto emozionare tantissime persone con un disco solo, quindi dai, speriamo di trovarne altri che vi facciano emozionare, è stato veramente un successo questo disco. Salutiamo allora gli amici che ci stanno seguendo, è arrivato un vocale, sentiamo il vocale.
2: E andiamo, grande Lorenzo, speed, si vola!
0: Esatto, si vola con Luca di Cadone, però Cadone che è grande, dici quale località, Meianiga o altre località di Cadone, che facci sapere, Reschigliano, eccetera, eccetera. Bene, allora continuate a scriverci, vi vedo scatenati, salutiamo Francesco, salutiamo Manuel di Arzignano che ci dice complimenti, bellissima musica, ciao Manuel, amico mio. Va bene, vediamo se indovinate anche il titolo e l'autore di questo disco. Il disco precedente di Amedeo Minghi, I ricordi del cuore, allora era dedicato a Luisa, anima celeste in cielo, da parte di Roberta di Montebelluna, che è sempre il nostro ascolto. E io la dedico anche allora al gatto Meo e a tutte le persone speciali, anche a Roberto e a tutti gli amici di Montebelluna, Alberto, Roberto, Alberto, abbiamo tanti amici dalle zone di Montebelluna che ci seguono sempre con affetto e quindi li ringraziamo di cuore. Devo andare a recuperare un po' di vocali e poi ve li faccio ascoltare. Andiamo con la musica. Anche Luisa di Vedelago ha apprezzato, dice grazie Lorenzo, proprio bella Luisa. Tarcisio, Tarvisio, beh, decidetevi, o Tarcisio o Tarvisio. Tarvisio è una località, Tarcisio un nome. Vamonos.

0: a viaggiare è molto bello, ma con Lorenzo lo è ancora di più. I suoi viaggi sonori non conoscono confini e portano un carico di simpatia, allegria, fantasia e ti fanno volare via in alto. Ciao ciao, Mary Damiane. Grazie Lorenzo.
1: Ciao Lorenzo, sono all'ascolto tuo nuovo viaggio sonoro e con piacere sentiamo altra musica e quindi così un saluto speciale a Valentino e Rosy e la cagnolina Maya. E un saluto particolare da Spike anche a te. E niente, ciao Anna Maria.
2: Eccoci per un nuovo favoloso viaggio sonoro con tanta bella compagnia del mitico Lorenzo Speed. Buon viaggio a tutti da Corso Martino, Renata.
3: Bene, bene, noto con piacere che ci sono delle ascoltatrici che ci mandano sempre i vocali con costanza, con impegno, con dedizione, con partecipazione. Allora, se anche voi siete all'ascolto e volete mandare la vostra idea, il vostro pensiero, WhatsApp, Telegram, SMS 349 7267 647. Vamonos!

0: capitano Lorenzo Speed. Vai alla massima potenza e non farci mai restare senza. Ciao da Armella da Campo San Piero. 1, 2, 3, via con il nuovo viaggio sonoro del capitano Lorenzo Speed. Vai alla massima potenza.
1: Forza Lorenzo Speed, ti ascoltiamo qui in Veneto, a Montebelluna, Treviso, Conegliano, ascoltiamo i remix. Ragazzi, ascoltate Lorenzo Speed. Da Alberto un bracione.
2: Viaggiare è molto bello, ma con Lorenzo lo è ancora di più. I suoi viaggi sonori non conoscono confini e portano un carico di simpatia, allegria, fantasia.
3: Bene, bene, ricordo sempre allora WhatsApp, Telegram, SMS 349-7267647 per le vostre interazioni. A volte perdo dei messaggi per strada, quindi chiedo venia. Saluto Claudio di Pieve del Grappa, saluto Anna di Massanzago Oranoale, saluto anche Mario da Treviso, ma anche lui originario di Montebelluna, se non ricordo male, correggimi se sbaglio. Claudio da Pieve, salutiamo Carmen, Gabri, Luca, siete in tantissimi, Ornella, abbiamo i messaggi di Ornella da far ascoltare. Forza allora, scatenatevi con i messaggini. Ancora Tarvisio che dice: ma allora la buona musica c'è ancora, grazie Lorenzo Tarcisio. Certo che c'è ancora, ci mancherebbe altro. Diciamo che c'è sempre meno creatività eccetera, ma la musica bella è quello, il bello che dico sempre, no? Che un artista musicale sopravvive anche alla sua dipartita fisica, lui continua a vivere con la sua musica, come abbiamo visto con tanti artisti di musica classica, ne abbiamo ripercorsi tanti nei viaggi sonori. Giungono alla memoria Antonio Vivaldi, Tommaso Albinoni e altri ancora. Loro sopravvivono nei secoli dei secoli, sopravviveranno sempre, perché la musica bella non se ne va mai. La musica bella è nel cuore, nell'anima, è magia.

0: Musica veramente bella, ogni puntata è una stella che brilla sempre di più nel cielo dell'immenso Lorenzo Speed.
1: La tua presenza è una certezza.

Continuate a scriverci SMS, WhatsApp e Telegram 349-7267647. Viaggi sonori con Lorenzo Speed anche su www.lorenzospeed.it e anche su www.youtube.com/lorenzospeed. Andiamo a reinterpretare in chiave melodic techno un altro artista di musica classica. Vediamo chi indovina titolo e autore di questo brano, o almeno chi indovina qual è l'autore che ha composto queste melodie. Scrivetecelo, risposte valide non 349-7267647. Potete inviare i vostri messaggi via SMS, WhatsApp e Telegram.

Ciao Nico, un saluto a Monica, sempre Monica. Foto di quercia, molto bella questa foto, bravo Nico, sei sempre più bravo anche nelle foto, bravissimo. Per la dedica vediamo dai. Intanto ascoltate questa e ce n'è già pronta un'altra, indovinello sonoro, chi indovina titolo autore, dedica musicale in omaggio o CD sonoro a voi gradito. 349-7267647, WhatsApp, Telegram, SMS. Siamo qui per voi. www.lorenzospeed.it, www.youtube.com/lorenzospeed. Se non l'avete già fatto, iscrivetevi gratis al mio canale YouTube. Siamo sempre di più, trovate tanti video, quindi migliaia, direi. È la realtà, andate a vedere se non ci credete. Video, interviste, viaggi, vlog, live, dirette, podcast radiofonici e quant'altro. Grazie a te Nico, grazie a te. Allora andiamo per lo spazio infinito della musica. Titolo autore del prossimo brano, indovinate, indovinello sonoro. Ciao, vamonos.

Ciao con la tua musica bella e ritmata. Ciao Ornella di Treviso, grazie, grazie a te Ornella, grazie per la tua presenza costante, i tuoi messaggini, whatsappini, telegrammini, sms al 349 7267 647. Anche l'Anna Maria con Spike ci stanno seguendo, grazie, grazie ragazzi, vi voglio bene. Un abbraccio allora anche a tutti i vostri amici a 4 e 2 zampe e non. Grazie a tutti, quindi se volete dedicare un disco a un vostro animaletto, amico, compagno, eccetera, 349-7267-647, WhatsApp, Telegram, SMS, con Lorenzo Speed, il viaggio sonoro continua.

Dai, un indovinello sonoro per chiudere in bellezza. Un disco cantato in italiano per la gioia della Gabri dell'Olmo di Martellago. È un po' battuto, però vediamo, dai, chi è attento, attenta all'ascolto. 349-7267-647 per le vostre risposte. Vamonos, chiudiamo in bellezza anche questo viaggio sonoro. Senti qua. Questa la ascoltavo da bambino, eh. Senti qua!

Ok Fabione, messaggio arrivato. Allora, l'avete riconosciuta o no questa canzone? Anche se è una versione remix. Forza, scriveteci WhatsApp, Telegram, SMS 349 7267 647.

Dai, dai, spremete le meningi. Indovinate, 349-7267647. Scatenatevi, messaggini.

No, non è quella. Dai, poi vi faccio ascoltare anche uno spezzone dell'originale. Ma voglio vedere se le indovinate. Dai, è ritornello famosissimo nella storia della musica questo, eh.

Solo. Ciao bambolotta, ciao, ciao amica mia, un saluto a Natascia ed Alessandro. Allora, l'avevate indovinata o no questa canzone? Dai, scrivetemi il titolo autore. Dedicata a tutti i bambini del mondo, alla Gabri che ama i bambini, ama i cartoni animati e quindi si ricorderà di questa canzone.

0: Quase, quase, Fabione, dai che ci sei quasi.
1: Ciò, il ballo della steppa. Ciò, il ballo della steppa.
0: Dai, dai, ci siete quasi, dai, dai, dai. Sotto zero. Questa è per i bambini, Gabri! Stricchete, strocchete, ma cantate in italiano, eh! Per tutti i bambini del mondo! Grazie a te, Ada! Un abbraccione! Dai, che anche questo viaggio sonoro volge al termine, ma ce ne saranno altri ancora. Vi aspetto www.lorenzospeed.it, www.youtube.com/lorenzospeed. Scatenatevi, messaggini WhatsApp, Telegram, SMS 349-7267-647. Non è neanche il ballo della steppa. Forse in italiano l'avranno ridenominata così, ma non è il ballo della steppa, voglio il titolo originale.

Esatto, bravo Fabione, quello è il titolo giusto, bravo! Anche se l'hai scritto in modo sbagliato, ma la sostanza c'è. Bravo Fabione, hai vinto una dedica musicale.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Nel silenzio della notte le emozioni si accendono.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte, ogni notte, dopo la mezzanotte. Emozione notte.

0: Se sei qui anche questa notte, è perché vuoi sognare con noi. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.

0: La notte ha un potere magico che ci avvolge tutte le sere, dopo la mezzanotte. La musica, con le sue note incantate, diventa il nostro compagno di viaggio in questa avventura notturna, toccando le corde più profonde del nostro cuore e donandoci emozioni che solo la notte sa accendere. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.
0: La mezzanotte.

La notte, accendi il cuore, accendi la radio, accendi Emozione Notte. Tutta la musica per sognare, ogni notte, dopo mezzanotte.

0: Emozione notte.
1: Selezione speciale per sognare e amare.
0: Emozione notte.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte. La musica c'è.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
2: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Ogni notte.
1: Dopo mezzanotte.